stagione non finirà mai. La tua stagione non finirà mai. La tua stagione non finirà mai dentro me. Oh.

Si te sapesse dicere a me, che tu sei la parte più importante di me, non stesse fermo qua vicino a te, senza parlare. Ma è già se luce a terra per vedere, si tu si overe, io si overamente.

all'armadio, dare la colpa a chi ti sta vicino, accusarmi di essere ancora troppo bambino. Non servirà sentire il tuo profumo, poi svegliarti tutte le mattine. Adesso so cosa vuol dire volerti senza fine.

che sembravi così sincera. Eri brava a nascondere i tradimenti, a non farti leggere i lineamenti e i tuoi graffi sulla mia schiena.

0: non semplici note,
1: ma musica che ti cattura.
0: Sei su Radio Formia.
2: Dovrai essere forte e non aver paura, finché a tutta questa guerra non si trova cura. Dovrai essere un adulto con questi bambini, perché in questo gioco

0: Se rimanessimo senza acqua, non potremmo lavorare o condividere le nostre avventure. Non potremmo giocare, preparare il nostro piatto forte o prenderci cura del nostro angolo verde. Non potremmo continuare a stupirci delle piccole cose, perché l'acqua è ovunque, in ogni attività e in ogni momento della vita di una comunità. E senza acqua tutto si ferma. Non sprechiamola. Ogni goccia conta.
1: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione. Radioformia
2: informa. Benvenuti da Sandro Gionti. Il Tribunale di Cassino ha mandato assolto un noto imprenditore nel settore edile operante da decenni nella città di Formia per non aver commesso il fatto. L'imputazione formulata dalla Procura di Cassino a carico del 70enne imprenditore formiano era particolarmente grave, venendo contestato all'uomo l'utilizzo di falsi crediti IVA per circa 800.000 euro in ipotesi di accusa creati artificiosamente attraverso altra società che poi aveva ceduto il credito risultato all'esito delle indagini oggettivamente inesistente e creato artificiosamente soltanto sulle carte. Nel corso della requisitoria il pubblico ministero aveva chiesto la condanna per l'imprenditore a 3 anni di reclusione per la particolare rilevanza del danno causato allo Stato e ritenendo provata la penale responsabilità. Di avviso diverso la difesa dell'uomo rappresentata dall'avvocato Pasquale Cardillo Cupo, che ha insistito invece per l'assoluzione del suo assistito semmai vittima di un raggiro organizzato da altri e non complice, producendo documentazione a sostegno della buona fede proprio assistito. Dopo una lunga camera di consiglio, il giudice monocratico del Tribunale di Cassino ha mandato assolto l'imprenditore 70enne di Formia per non aver commesso il fatto. 3 feriti in un incidente stradale avvenuto nella prima mattinata di ieri verso le 7.30 sull'Appia, al chilometro 128 della Itri Fondi. Sono rimaste coinvolte nel sinistro, forse provocato dall'asfalto bagnato per una precedente tromba d'acqua nella zona, una Citroen, una Panda e una Renault Megane, guidate da 3 persone residenti a Minturno, Gaeta e Roma. Una delle 3 auto ha sbandato invadendo la corsia opposta e scontrandosi con le altre 2 vetture. È intervenuta un'altra ambulanza da Fondi che ha soccorso i feriti trasportandoli in ospedale. Per fortuna le loro condizioni non sono state giudicate gravi. Sulla dinamica dell'incidente ha eseguito i rilievi la polizia locale di Itri, mentre gli agenti del commissariato di polizia di Fondi hanno controllato la viabilità. È stato presentato pubblicamente dall'amministrazione comunale di Minturno presso lo chalet azzurro di Scauri il master plan per la riqualificazione della riviera di Levante, un appuntamento con residenti, operatori economici e associazioni per illustrare il documento di indirizzo strategico dedicato alla realizzazione dei processi rigenerativi pensati per il miglioramento della qualità urbana, ambientale e paesaggistica della importante frazione costiera di Scauri. Questo incontro ha sottolineato il sindaco Gerardo Stefanelli, intervenuto all'incontro pubblico insieme con gli assessori ai lavori pubblici Elisa Venturo e al demanio Giuseppe Tomao, la consigliera comunale Alessandra Corona e il delegato alle problematiche della riviera di Levante Domenico Riccardelli. Rappresenta un momento fondamentale di confronto, partecipazione e trasparenza in cui sono condivise le tappe di una trasformazione già in atto che punta a ridisegnare il volto della riviera di Levante delineando le linee guida per il suo sviluppo futuro. La visione, ha aggiunto Stefanelli, è quella di rendere la frazione costiera un hub residenziale e turistico moderno, accessibile, accogliente e sostenibile, capace di valorizzare appieno la sua dimensione abitativa e le sue naturali potenzialità ricettive. Oltre 7 milioni di euro di investimento per il rilancio della riviera di Levante. Ecco il master plan per rigenerare la dorsale costiera e presentare entro dicembre la candidatura per la bandiera blu. Fogne, asfalti, accessi al mare, parcheggi, pista ciclabile, vie di collegamento, un restyling complessivo degli spazi pubblici. Una visione d'insieme che rispecchia questo nostro piano d'azione concreto, realizzabile di ampio respiro, ha precisato il sindaco Stefanelli. Il master plan mette a sistema le opere già consegnate, come il primo tratto fognario su via Bettino Craxi e quelle in fase di completamento con Largo Bassani, che sarà restituito a breve alla comunità. Parliamo di cifre chiare, 3.265.000 euro per interventi già finanziati, alcuni dei quali già partiti proprio in questi giorni, come il potenziamento dell'illuminazione pubblica. pubblica sulla via Puntafiume e altri pronti a partire da settembre, e altri 3.800.000 euro per interventi da finanziare con le prossime manovre di bilancio da qui al prossimo anno. Continuiamo a lavorare giorno dopo giorno con i piedi per terra e lo sguardo rivolto al futuro della nostra comunità. Il mare è come patrimonio di tutti, senza barriere, e questo è lo spirito dell'accordo di collaborazione siglato ieri mattina tra la Federazione Italiana Vela, la FIB, e il Comune di Gaeta, un'intesa che segna un passo significativo nella promozione della vela inclusiva e dello sport come strumento di integrazione sociale. L'iniziativa prevede l'attivazione di corsi di vela dedicati alle persone con disabilità e ai giovani del territorio nell'ambito del progetto Il Mare che Include Sport, Ambiente e Turismo come leva della promozione del territorio e della crescita dell'economia locale. Una proposta che il Comune di Gaeta presenterà alla Regione Lazio in risposta alla deliberazione di giunta regionale numero 188 del 2026 dedicata al sostegno dei progetti sportivi e turistici locali. Fulcro operativo dell'accordo sarà l'acquisto di 6 imbarcazioni ANSA 303 Wide, complete di vele, carrellini di alaggio e teloni di copertura. Si tratta di barche progettate per garantire stabilità, sicurezza e facilità di conduzione, caratteristiche che le rendono particolarmente adatte alla pratica della vela paralimpica e all'avviamento di nuovi velisti. L'intesa va oltre la semplice dotazione di mezzi. La Federazione Italiana Vela, attraverso la rete dei propri circoli affiliati, metterà infatti a disposizione competenze tecniche e personale qualificato per la formazione degli istruttori e lo sviluppo delle attività sportive. Il progetto si inserisce inoltre nel percorso della Parasailing Academy della FIV, il programma nazionale che promuove la crescita della vela paralimpica favorendo il passaggio dallo sport di base all'attività agonistica. Questo accordo, ha sottolineato il sindaco Cristian Leccese, rappresenta un passo fondamentale per la nostra città. Gaeta ha il mare nel suo DNA e grazie a questa sinergia con la FIV dimostriamo che lo sport può e deve essere uno strumento di inclusione sociale e di crescita per la comunità. Con questo accordo, ha affermato il presidente della Federazione Italiana Vela, Francesco Ettore, è nostra intenzione rafforzare le attività veliche a Gaeta grazie ad uno strumento concreto per allargare la base di chi può accedere al nostro sport. Il lavoro dei nostri circoli affiliati e le 6 imbarcazioni ANSA 303 permetteranno di costruire corsi continuativi a beneficio delle persone con disabilità e dei giovani del territorio. Questa sera alle 19.30 presso la Villa Comunale Umberto I di Formia si terrà la Festa della Pace, un laboratorio che accende i riflettori sulla guerra in Sudan con lo slogan «Resta differente». Prevista tra gli altri la partecipazione del giornalista Paolo Ambruschi per un'analisi approfondita sulle dinamiche dei conflitti globali e gli interessi economici sottesi. L'iniziativa nasce dalla sinergia che vede collaborare la Consulta diocesana delle aggregazioni laicali e l'Ufficio pastorale sociale della Diocesi di Gaeta insieme all'Ospici GL, all'Associazione Insieme Immigrati in Italia e al presidio Libera Sud Pontino Don Cesare Boschin. L'evento, patrocinato dal Comune di Formia, si propone come momento di riflessione, critica ed impegno civile. L'amministrazione comunale di Castelforte ha reso noto il rinvio delle inaugurazioni di 2 opere pubbliche previste nei prossimi giorni. La decisione, spiega il Comune, è stata presa a causa di sopraggiunti impegni istituzionali. Il nuovo calendario prevede l'inaugurazione del nuovo ponticello pedonale di forma di Suio per mercoledì 8 luglio alle 19.30. Il giorno successivo, giovedì 9 luglio alle 18.30, sarà invece inaugurato il nuovo parco giochi di Valle di Suio. Torna domani l'appuntamento con Formia Miniera Urbana per la raccolta di RAE, rifiuti ingombranti, oli vegetali esausti, abiti usati. Dalle 8 alle 12.30 nell'area di parcheggio di Via Cassio sarà possibile raccogliere RAE, rifiuti ingombranti, oli vegetali esausti, abiti usati. Per ogni RAE conferito da parte dell'utenza verrà riconosciuto un buono spesa da utilizzare per l'acquisto di una nuova apparecchiatura elettronica. E per ogni 10 litri di olio vegetale esausto consegnato, l'utente riceverà in omaggio 1 litro di olio da frittura. Oggi prende il via Formia il Cancello delle Favole, giunto alla 13ª edizione, un festival di teatro dedicato all'infanzia e alle famiglie, promosso dal teatro Bertolt Brecht e animato dalle musiche del tunisino Sammy Dobrev. Ogni mattina alle 9, con partenza al molo del Porticciolo Caposele, tornano le favole in mezzo al mare, originali letture in barca di storie ispirate al mondo marino. Alle 17, sotto i lecci del canale di Maranola, spazio a favole alla mandra, immersi nella natura. Alle 19, il festival propone oggi e domenica al cancello di Castellone i laboratori creativi, mentre domani in programma arrivano gli elefanti, lettura animata con laboratorio dedicato ai bambini dai 2 anni. Domani invece il Borgo di Castellone ospiterà la tradizionale caccia alla favola tra vicoli, piazzette e racconti. Ogni sera, gran finale alle 21 al cancello, questa sera il ritorno a Ozze con la compagnia 3 Giga di Roma, domani il pifferaio magico del Teatro Verde di Roma e domenica la chiusura con Tutti pazzi per Don Chisciotte del Teatro Bertolt Brecht. La sezione Gaeta Formiam in turno della FIDAPA, presieduta dall'avvocato Marianna Donciglio, organizza oggi alle 18 all'albergo Miramare di Formia la presentazione del libro di Giuseppina Scognamiglio e Brunello Canessa dal titolo Titina De Filippo tra pubblico e privato. Dialogano con gli autori la giornalista Rai Lorella Di Biase e Matteo Marcaccio della Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale. Letture a cura dell'attore e regista Giuseppe De Chiara. Introduce la presidente della FIDAPA Marianna Donciglio. Alle 20 seguirà la cerimonia delle candele con la partecipazione della presidente del distretto centro, Laura Giannuzzi. La piazza delle Capitanie di Porto al Molo Santa Maria farà da cornice questa sera alle 20.30 a Gaeta all'atteso concerto della banda musicale della Polizia di Stato, una delle eccellenze artistiche più celebrate del paese. Le note della banda diventeranno un ponte ideale per far sentire la comunità ancora più unita, protetta e fiera delle proprie istituzioni. Sotto la direzione del maestro Maurizio Billi, il pubblico del Golfo sarà guidato in un viaggio musicale emozionante e variegato, che spazierà dalle storiche marce bandistiche alle opere liriche e sinfoniche e da melodie senza tempo del cinema e alle sonorità contemporanee. Ad arricchire la performance saranno le voci dei soprani Federica Casetti Vulcani e Anna Kaslova e del tenore Cataldo Caputo. A condurre e raccontare la serata sul palco sarà Stefania Capobianco, giornalista, regista e già volto della 7. La banda è composta da 103 elementi, tra strumenti a fiato, a percussione, un pianista ed un chitarrista, oltre ad un maestro direttore e un maestro vice direttore. Svolge un'intensa attività concertistica in teatri e auditorium e a livello internazionale negli ultimi anni ha rappresentato l'Italia in Israele, Messico, Stati Uniti, Germania, Norvegia e Malta. L'importanza dell'evento è confermata inoltre dalla presenza a Gaeta del capo della polizia, direttore generale della pubblica sicurezza, il prefetto Vittorio Pisani.
3: Radio Formia informa. Sport. Sport.
2: Scauri è il basket, è il titolo della 3 giorni, da oggi a domenica, all'insegna della narrazione sportiva e dello sport giocato, che accenderà i riflettori sull'arena Mallozzi. 3 serate in compagnia della manifestazione promossa dall'amministrazione comunale con il patrocinio della FIP Lazio. Questa sera alle 21 apre il talk con il coach Andrea Capobianco, reduce dal prestigioso bronzo europeo alla guida della nazionale femminile di pallacanestro e dell'accesso alla FIBA Women's World Cup dopo ben 32 anni. L'incontro, condotto dal giornalista Dario Ronzullo, offrirà un viaggio tra emozioni, aneddoti, storie di campo e visione sul futuro del basket italiano. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto da Sandro Gionti.
1: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.

Farò squadra di euforia delle ore 7, ore 8 e 10. Siamo giunti a venerdì 3 luglio 2026. La chiesa ricorda San Tommaso Apostolo. Buongiorno a tutti voi, buon inizio di giornata. Andiamo a salutare le persone che sono già a lavoro, le persone che sono in viaggio da provincia all'altra. Saluto le persone che sono ricoverate nei vari ospedali della zona, una pronta guarigione. Salutiamo tutte le casalinghe, la mattina per la festa generale per compagnia. Salutiamo le persone che ascoltano anche su internet. Il sito è www.radiofomia.it. Eugenio Centolo in voce, la valida e preziosa, come siete caduti Gustavo. Noi siamo pronti a lettura 12 segni zodiacali, cominciando come sempre l'Ariete. L'umore taciturno, vista la luna in capricorno, fa snobbare questa magia. Notte. Vengono a galla dissidi, dissapori familiari mai del tutto risolti,

novità nel lavoro vi incentivano a darvi da fare. Dall'Ariete al Toro, la Luna incoraggia il campo economico, gli affari, l'import-export. Lanciatissimi nella carriera, espugnate facilmente una poltrona ai piani alti. Dal Toro ai Gemelli, giornata di messa a punto di progetti nati da poco. Aleggia in voi anche la tentazione di partire da zero, ma ogni cosa va fatta con cautela. Cominciate a programmare le ferie per quanto riguarda il mese che verrà. Dai Gemelli al Cancro, strano ma vero, potrete superare indenni le incomprensioni dei vostri cari. Prendete decisioni obiettive, sbrogliate matasse assai ingarbugliate. Dal Cancro al Leone, produttivo l'impegno professionale, realizzate più di quanto programmato anche grazie alla disponibilità a tenere conto dei suggerimenti altrui. Forma a fasi alterne, meglio non strafare in questo periodo. Dal Leone alla Vergine, spinta da Mercurio in cielo, la Bianca Signora in trigono aggiunge ambizione alla vostra impostazione mentale, dandovi lo slancio per fare il salto di qualità. Bilancia, le vostre aspirazioni non trovano spazio all'interno della cerca familiare. Avete comunque intorno persone energiche in grado di sostenervi. Scorpione, la Luna, complice Mercurio, costituisce un bel trampolino di lancio per la vostra attività. Siete capaci e pretendete ciò che vi spetta con determinazione. Sagittario, focus sul settore finanziario. Un trend positivo vi vede intascare una somma di inaspettata, un credito maturato, un bonus per il lavoro straordinario. Capricorno, transito lunare nel vostro cielo in aspetto favorevole a Sole, Marte, Nettuno e Plutone. Impegno, determinazione e fortuna tutti insieme appassionatamente. La spinta realizzatrice attiva le energie. Acquario, l'impronta concreta realizzatrice di questa luna avrà riscontri positivi. Liberate stasera un desiderio che accarezzate da tanto tempo e andrà a buon fine. Concludiamo l'oroscopo di oggi con i Pesci. Complici stili dell'Urano e Nettuno e la Luna, le vostre quotazioni compiono un magnifico balzo in avanti. Accettate un cambiamento che migliorerà la vita. Fruttuosi e delettevoli incontri con gli amici. Bene, tutto anche questo venerdì 3 luglio 2026. All'appuntamento con il suo oroscopo. Oggi la chiesa ricorda San Tommaso Apostolo. Il sole è già sotto alle 5:39, tramonterà alle 21:15. La luna calante si leverà alle 23:23. Questa sera calerà domani mattina alle 8:49. Diamo gli auguri a Tom Cruise come 64 anni, a Fabio Insigne come 61 anni, a Patrick Wilson come 53 anni. Qualche data da ricordare: 1971, Tim Morrison muore a Parigi in circostanze mai completamente chiarite nella sua abitazione. La frase del giorno: un uomo che ha commesso un errore e non lo ha riparato ha commesso un altro errore. I pensieri di questo mattino sono: dalle risse dei villani stattene lontani, di luglio un temporale dura poco e non fa male, l'amore presto o tardi si svela dagli sguardi. Ancora buongiorno, buon lavoro, solo è tutto per questo venerdì 3 luglio 2026. Radio Forma, l'appuntamento con il suo oroscopo. A tutti voi una felice e serena giornata, un grazie per l'ascolto, un grazie a Gustavo come sempre dalla parte della regia, un saluto a Eugenio Centola e un buon ascolto della nostra musica.

0: Forse non lo sai, ma ogni momento della giornata è buono per una gustosa merenda con la frutta e la verdura. Per imparare i valori di una corretta alimentazione, oggi vengono a trovarci tanti simpatici amici.
1: Quanta frutta e verdura bisognerebbe mangiare?
0: Almeno 5 porzioni al giorno. Una porzione sta nel palmo di una mano.
2: E mi raccomando, frutta e verdura di stagione.
3: Bravi, e niente sprechi.
4: Frutta e verdura, che merenda stupenda!
0: Frutta e verdura nelle scuole. Visita il sito dedicato.
5: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione. Radiofonia
6: informa. Benvenuti da Sandro Gionti. Il Tribunale di Cassino ha mandato assolto un noto imprenditore nel settore edile operante da decenni nella città di Formia per non aver commesso il fatto. L'imputazione formulata dalla Procura di Cassino a carico del 70enne imprenditore formiano era particolarmente grave, venendo contestato all'uomo l'utilizzo di falsi crediti IVA per circa 800.000 euro in ipotesi di accusa creati artificiosamente attraverso altra società che poi aveva ceduto il credito risultato all'esito delle indagini oggettivamente inesistente e creato artificiosamente soltanto sulle carte. Nel corso della requisitoria il pubblico ministero aveva chiesto la condanna per l'imprenditore a 3 anni di reclusione per la particolare rilevanza del danno causato allo Stato e ritenendo provata la penale responsabilità. Di avviso diverso la difesa dell'uomo rappresentata dall'avvocato Pasquale Cardillo Cupo, che ha insistito invece per l'assoluzione del suo assistito semmai vittima di un raggiro organizzato da altri e non complice, producendo documentazione a sostegno della buona fede proprio assistito. Dopo una lunga camera di consiglio, il giudice monocratico del Tribunale di Cassino ha mandato assolto l'imprenditore 70enne di Formia per non aver commesso il fatto. 3 feriti in un incidente stradale avvenuto nella prima mattinata di ieri verso le 7.30 sull'Appia, al chilometro 128 della Itrifondi. Sono rimaste coinvolte nel sinistro, forse provocato dall'asfalto bagnato per una precedente tromba d'acqua nella zona, una Citroen, una Panda e una Renault Megane, guidate da 3 persone residenti a Minturno, Gaeta e Roma. Una delle 3 auto ha sbandato invadendo la corsia opposta e scontrandosi con le altre 2 vetture. È intervenuta un'altra ambulanza da fuori che ha soccorso i feriti trasportandoli in ospedale. Per fortuna le loro condizioni non sono state giudicate gravi. Sulla dinamica dell'incidente ha eseguito i rilievi la polizia locale di Itri, mentre gli agenti del commissariato di polizia di Fondi hanno controllato la viabilità. È stato presentato pubblicamente dall'amministrazione comunale di Minturno presso lo chalet azzurro di Scauri il master plan per la riqualificazione della riviera di Levante, un appuntamento con residenti, operatori economici e associazioni per illustrare il documento di indirizzo strategico dedicato alla realizzazione dei processi rigenerativi pensati per il miglioramento della qualità urbana, ambientale e paesaggistica della importante frazione costiera di Scauri. Questo incontro ha sottolineato il sindaco Gerardo Stefanelli, intervenuto all'incontro pubblico insieme con gli assessori ai lavori pubblici Elisa Venturo e al demanio Giuseppe Tomao, la consigliera comunale Alessandra Corona e il delegato alle problematiche della Riviera di Levante Domenico Riccardelli. Rappresenta un momento fondamentale di confronto, partecipazione e trasparenza in cui sono condivise le tappe di una trasformazione già in atto che punta a ridisegnare il volto della Riviera di Levante delineando le linee guida per il suo sviluppo futuro. La visione, ha aggiunto Stefanelli, è quella di rendere la frazione costiera un hub residenziale e turistico moderno, accessibile, accogliente e sostenibile, capace di valorizzare appieno la sua dimensione abitativa e le sue naturali potenzialità ricettive. Oltre 7 milioni di euro di investimento per il rilancio della Riviera di Levante. Ecco il master plan per rigenerare la dorsale costiera e presentare entro dicembre la candidatura per la bandiera blu. Fogne, asfalti, accessi al mare, parcheggi, pista ciclabile, vie di collegamento, un restyling complessivo degli spazi pubblici. Una visione d'insieme che rispecchia questo nostro piano d'azione concreto, realizzabile di ampio respiro, ha precisato il sindaco Stefanelli. Il master plan mette a sistema le opere già consegnate, come il primo tratto fognario su via Bettino Craxi e quelle in fase di completamento con largo Bassani, che sarà restituito a breve alla comunità. Parliamo di cifre chiare: 3.265.000 euro per interventi già finanziati, alcuni dei quali già partiti proprio in questi giorni, come il potenziamento dell'illuminazione pubblica. pubblica sulla via Punta Fiume e altri pronti a partire da settembre, e altri 3.800.000 euro per interventi da finanziare con le prossime manovre di bilancio da qui al prossimo anno. Continuiamo a lavorare giorno dopo giorno con i piedi per terra e lo sguardo rivolto al futuro della nostra comunità. Il mare è come patrimonio di tutti, senza barriere, e questo è lo spirito dell'accordo di collaborazione siglato ieri mattina tra la Federazione Italiana Vela, la FIB, e il Comune di Gaeta, un'intesa che segna un passo significativo nella promozione della vela inclusiva e dello sport come strumento di integrazione sociale. L'iniziativa prevede l'attivazione di corsi di vela dedicati alle persone con disabilità e ai giovani del territorio nell'ambito del progetto Il Mare che Include Sport, Ambiente e Turismo come leva della promozione del territorio e della crescita dell'economia locale. Una proposta che il Comune di Gaeta presenterà alla Regione Lazio in risposta alla deliberazione di giunta regionale numero 188 del 2026 dedicata al sostegno dei progetti sportivi e turistici locali. Fulcro operativo dell'accordo sarà l'acquisto di 6 imbarcazioni ANSA 303 Wide, complete di vele, carrellini di alaggio e teloni di copertura. Si tratta di barche progettate per garantire stabilità, sicurezza e facilità di conduzione, caratteristiche che le rendono particolarmente adatte alla pratica della vela paralimpica e all'avviamento di nuovi velisti. L'intesa va oltre la semplice dotazione di mezzi. La Federazione Italiana Vela, attraverso la rete dei propri circoli affiliati, metterà infatti a disposizione competenze tecniche e personale qualificato per la formazione degli istruttori e lo sviluppo delle attività sportive. Il progetto si inserisce inoltre nel percorso della Parasailing Academy della FIV, il programma nazionale che promuove la crescita della vela paralimpica favorendo il passaggio dallo sport di base all'attività agonistica. Questo accordo, ha sottolineato il sindaco Cristian Leccese, rappresenta un passo fondamentale per la nostra città. Gaeta ha il mare nel suo DNA e grazie a questa sinergia con la FIV dimostriamo che lo sport può e deve essere uno strumento di inclusione sociale e di crescita per la comunità. Con questo accordo, ha affermato il presidente della Federazione Italiana Vela, Francesco Ettorre, è nostra intenzione rafforzare le attività veliche a Gaeta grazie ad uno strumento concreto per allargare la base di chi può accedere al nostro sport. Il lavoro dei nostri circoli affiliati e le 6 imbarcazioni ANSA 303 permetteranno di costruire corsi continuativi a beneficio delle persone con disabilità e dei giovani del territorio. Questa sera alle 19.30 presso la Villa Comunale Umberto I di Formia si terrà la Festa della Pace, un laboratorio che accende i riflettori sulla guerra in Sudan con lo slogan «Resta differente». Prevista tra gli altri la partecipazione del giornalista Paolo Ambruschi per un'analisi approfondita sulle dinamiche dei conflitti globali e gli interessi economici sottesi. L'iniziativa nasce dalla sinergia che vede collaborare la Consulta diocesana delle aggregazioni laicali e l'Ufficio pastorale sociale della diocesi di Gaeta insieme all'OSPICGL, all'Associazione Insieme Immigrati in Italia e al presidio Libera Sud Pontino Don Cesare Boschin. L'evento, patrocinato dal Comune di Formia, si propone come momento di riflessione, critica ed impegno civile. L'amministrazione comunale di Castelforte ha reso noto il rinvio delle inaugurazioni di 2 opere pubbliche previste nei prossimi giorni. La decisione, spiega il Comune, è stata presa a causa di sopraggiunti impegni istituzionali. Il nuovo calendario prevede l'inaugurazione del nuovo ponticello pedonale di forma di Suio per mercoledì 8 luglio alle 19.30. Il giorno successivo, giovedì 9 luglio alle 18.30, sarà invece inaugurato il nuovo parco giochi di Valle di Suio. Torna domani l'appuntamento con Formia Miniera Urbana per la raccolta di RAE, rifiuti ingombranti, oli vegetali esausti, abiti usati. Dalle 8 alle 12.30 nell'area di parcheggio di Via Cassio sarà possibile raccogliere RAE, rifiuti ingombranti, oli vegetali esausti, abiti usati. Per ogni RAE conferito da parte dell'utenza verrà riconosciuto un buono spesa da utilizzare per l'acquisto di una nuova apparecchiatura elettronica. E per ogni 10 litri di olio vegetale esausto consegnato, l'utente riceverà in omaggio 1 litro di olio da frittura. Oggi prende il via Formia il Cancello delle Favole, giunto alla 13ª edizione, un festival di teatro dedicato all'infanzia e alle famiglie, promosso dal teatro Bertolt Brecht e animato dalle musiche del tunisino Sammy Dobrev. Ogni mattina alle 9, con partenza al molo del Porticciolo Caposele, tornano le favole in mezzo al mare, originali letture in barca di storie ispirate al mondo marino. Alle 17, sotto i lecci del canale di Maranola, spazio a favole alla mandra, immersi nella natura. Alle 19, il festival propone oggi e domenica al cancello di Castellone i laboratori creativi, mentre domani in programma arrivano gli elefanti, lettura animata con laboratorio dedicato ai bambini dai 2 anni. Domani invece il Borgo di Castellone ospiterà la tradizionale caccia alla favola tra vicoli, piazzette e racconti. Ogni sera, gran finale alle 21 al cancello, questa sera il ritorno a Ozze con la compagnia 3 Giga di Roma, domani il pifferaio magico del Teatro Verde di Roma e domenica la chiusura con Tutti pazzi per Don Chisciotte del Teatro Bertolt Brecht. La sezione Gaeta Formiami Intorno della FIDAPA, presieduta dall'avvocato Marianna Donciglio, organizza oggi alle 18 all'albergo Miramare di Formia la presentazione del libro di Giuseppina Scognamiglio e Brunello Canessa dal titolo Titina De Filippo tra pubblico e privato. Dialogano con gli autori la giornalista Rai Lorella Di Biase e Matteo Marcaccio della Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale. Letture a cura dell'attore e regista Giuseppe De Chiara. Introduce la presidente della FIDAPA Marianna Donciglio. Alle 20 seguirà la cerimonia delle candele con la partecipazione della presidente del distretto centro Laura Giannuzzi. La piazza delle Capitanie di Porto al Molo Santa Maria farà da cornice questa sera alle 20.30 a Gaeta all'atteso concerto della banda musicale della Polizia di Stato, una delle eccellenze artistiche più celebrate del paese. Le note della banda diventeranno un ponte ideale per far sentire la comunità ancora più unita, protetta e fiera delle proprie istituzioni. Sotto la direzione del maestro Maurizio Billi, il pubblico del Golfo sarà guidato in un viaggio musicale emozionante e variegato, che spazierà dalle storiche marce bandistiche alle opere liriche e sinfoniche e da melodie senza tempo del cinema e alle sonorità contemporanee. Ad arricchire la performance saranno le voci dei soprani Federica Casetti Bulcani e Anna Caslova e del tenore Cataldo Caputo. A condurre e raccontare la serata sul palco sarà Stefania Capobianco, giornalista, regista e già volto della 7. La banda è composta da 103 elementi, tra strumenti a fiato, a percussione, un pianista ed un chitarrista, oltre ad un maestro direttore e un maestro vice direttore. Svolge un'intensa attività concertistica in teatri e auditorium e a livello internazionale negli ultimi anni ha rappresentato l'Italia in Israele, Messico, Stati Uniti, Germania, Norvegia e Malta. L'importanza dell'evento è confermata inoltre dalla presenza a Gaeta del capo della polizia, direttore generale della pubblica sicurezza, il prefetto Vittorio Pisani.
7: Radio Formia informa. Sport.
6: Scauri è il basket, è il titolo della 3 giorni, da oggi a domenica, all'insegna della narrazione sportiva e dello sport giocato, che accenderà i riflettori sull'arena Mallozzi. 3 serate in compagnia della manifestazione promossa dall'amministrazione comunale con il patrocinio della FIP Lazio. Questa sera alle 21 apre il talk con il coach Andrea Capobianco, reduce dal prestigioso bronzo europeo alla guida della nazionale femminile di pallacanestro e dell'accesso alla FIBA Women's World Cup dopo ben 32 anni. L'incontro, condotto dal giornalista Dario Ronzullo, offrirà un viaggio tra emozioni, aneddoti, storie di campo e visione sul futuro del basket italiano. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione. Un cordiale saluto da Sandro Gionti.
5: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.

0: Sono le 7 e 35 minuti. Venerdì 3 luglio 2026. La Chiesa ricorda Tommaso Apostolo e Santo. La luna è gibbous calante, mentre il proverbio del giorno è cinese e dice: quando la gente è in salute, il medico si ammala. Con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1767 debuttava Adresse Avisen, il più antico giornale norvegese ancora attivo e uno tra i più antichi al mondo. 140 anni fa, nel 1886, a Mannheim in Germania, prima uscita ufficiale della Patent Motor Wagen, il mezzo con motore a scoppio di Carl Benz, considerato la prima automobile della storia. 60 anni fa, nel 1966, prima puntata per il programma radiofonico Gran Varietà, lo spettacolo domenicale con musica dal vivo e interventi comici, scritto da Amori e Verde e condotto da Johnny Dorelli. E nel 1971, nella vasca da bagno del suo appartamento a Parigi, veniva trovato senza vita il 27enne cantante dei Doors, Jim Morrison. Nel 1985, cerimonia del giuramento per Francesco Cossiga, eletto 8° presidente della Repubblica Italiana il 24 giugno. Nel 1999, a Parigi, la nazionale italiana di pallacanestro tornava a conquistare un titolo europeo dopo 16 anni, battendo la Spagna per 64-56 nella finale FIBA Eurobasket. Nel 2003, sentenza definitiva per la strage di Via D'Amelio a Palermo, con cui venne ucciso il giudice Paolo Borsellino, tra i condannati all'ergastolo Totò Riina e Pietro Aglieri. Nel 2005, per la terza volta consecutiva, Roger Federer vinceva il torneo tennistico di Wimbledon. Nel 2019, il giornalista e politico David Sassoli veniva eletto presidente del Parlamento europeo. E nel 2022, una slavina sul ghiacciaio della Marmolada investiva alcuni gruppi di alpinisti in cordata, uccidendo 11 persone. Sono nati il 3 luglio, nel 1883 lo scrittore Franz Kafka, nel 1900 il regista Alessandro Blasetti, nel 1938 l'impresario e produttore TV Adriano Aragozzini e nel 1955 il politico, scrittore e regista Walter Veltroni. Nascevano oggi anche l'attore Tom Cruise nel 1962, il conduttore TV Flavio Insinna nel 1965, l'attrice Sandra Ceccarelli nel 1967, la giornalista Francesca Romana Elisei nel 1978, la showgirl e attrice Francesca Cipriani nel 1984 e il pilota 4 volte campione mondiale di Formula 1 Sebastian Vettel, nato in questo giorno nel 1987. Anche per il 3 luglio 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri eventi del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Per noi la cosa più importante è essere presenti nella tua vita.
2: Ogni giorno.
1: Ogni giorno.
2: Stai ascoltando
1: Radio Formia.

Formia Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire l'organico, oltre a pannolini e pannoloni. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.

0: Baccalà. Quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni venerdì sera karaoke o serate musicali, con menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare. La sicurezza su strada parte dalle tue gomme. Scegli l'esperienza di Delle Donne Gomme a Formia, dal 1959 al servizio degli automobilisti. Pneumatici delle migliori marche, Michelin, Pirelli, Bridgestone, Nexten, Kumho. Centro revisioni per auto, moto, tricicli e quadricicli leggeri, oltre ad assistenza meccanica professionale. In più, convenzioni con le principali società di noleggio. Finanziamenti in sede con Compass e a tasso zero. Delle Donne Gomme, via Ponzanello Mamma Murrano 14 a Formia, vicino al centro commerciale Itaca. Telefono 0771 20 18 31. Dal 1959 la strada giusta per la tua auto.
1: Lorenzo, qual è il tuo segreto?
2: L'allenamento quotidiano. Massimo, sempre l'ascensore, no? Sì, dico a te, meglio le scale. E da domani, corsetta.
1: Monica,
2: che mangi? Ottima scelta, sei in forma infatti.
3: Anch'io mangio sano, eh?
2: Vabbè, ancora ci pensi? Vai a fare lo screening previsto dal servizio sanitario.
4: Il tuo benessere dipende anche dalle scelte che fai ogni giorno. Con la prevenzione ti alleni a star bene. La tua salute è la partita più importante.
2: Massimo, ti vedo.
5: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.
6: Benvenuti da Sandro Gionti. Il Tribunale di Cassino ha mandato assolto un noto imprenditore nel settore edile operante da decenni nella città di Formia per non aver commesso il fatto. L'imputazione formulata dalla Procura di Cassino a carico del 70enne imprenditore formiano era particolarmente grave, venendo contestato all'uomo l'utilizzo di falsi crediti IVA per circa 800.000 euro in ipotesi di accusa creati artificiosamente attraverso altra società che poi aveva ceduto il credito risultato all'esito delle indagini oggettivamente inesistente e creato artificiosamente soltanto sulle carte. Nel corso della requisitoria il pubblico ministero aveva chiesto la condanna per l'imprenditore a 3 anni di reclusione per la particolare rilevanza del danno causato allo Stato e ritenendo provata la penale responsabilità. Di avviso diverso la difesa dell'uomo rappresentata dall'avvocato Pasquale Cardillo Cupo, che ha insistito invece per l'assoluzione del suo assistito semmai vittima di un raggiro organizzato da altri e non complice, producendo documentazione a sostegno della buona fede proprio assistito. Dopo una lunga camera di consiglio, il giudice monocratico del Tribunale di Cassino ha mandato assolto l'imprenditore 70enne di Formia per non aver commesso il fatto. 3 feriti in un incidente stradale avvenuto nella prima mattinata di ieri verso le 7.30 sull'Appia, al chilometro 128 della Itri Fondi. Sono rimaste coinvolte nel sinistro, forse provocato dall'asfalto bagnato per una precedente tromba d'acqua nella zona, una Citroen, una Panda e una Renault Megane, guidate da 3 persone residenti a Minturno, Gaeta e Roma. Una delle 3 auto ha sbandato invadendo la corsia opposta e scontrandosi con le altre 2 vetture. È intervenuta un'autoambulanza da Fondi che ha soccorso i feriti trasportandoli in ospedale. Per fortuna le loro condizioni non sono state giudicate gravi. Sulla dinamica dell'incidente ha eseguito i rilievi la polizia locale di Itri, mentre gli agenti del commissariato di polizia di Fondi hanno controllato la viabilità. È stato presentato pubblicamente dall'amministrazione comunale di Minturno presso lo chalet azzurro di Scauri il master plan per la riqualificazione della riviera di Levante, un appuntamento con residenti, operatori economici e associazioni per illustrare il documento di indirizzo strategico dedicato alla realizzazione dei processi rigenerativi pensati per il miglioramento della qualità urbana, ambientale e paesaggistica della importante frazione costiera di Scauri. Questo incontro ha sottolineato il sindaco Gerardo Stefanelli, intervenuto all'incontro pubblico insieme con gli assessori ai lavori pubblici Elisa Venturo e al demanio Giuseppe Tomao, la consigliera comunale Alessandra Corona e il delegato alle problematiche della riviera di Levante Domenico Riccardelli. Rappresenta un momento fondamentale di confronto, partecipazione e trasparenza in cui sono condivise le tappe di una trasformazione già in atto che punta a ridisegnare il volto della riviera di Levante, delineando le linee guida per il suo sviluppo futuro. La visione, ha aggiunto Stefanelli, è quella di rendere la frazione costiera un hub residenziale e turistico moderno, accessibile, accogliente e sostenibile, capace di valorizzare appieno la sua dimensione abitativa e le sue naturali potenzialità ricettive. Oltre 7 milioni di euro di investimento per il rilancio della riviera di Levante. Ecco il master plan per rigenerare la dorsale costiera e presentare entro dicembre la candidatura per la bandiera blu. Fogne, asfalti, accessi al mare, parcheggi, pista ciclabile, vie di collegamento, un restyling complessivo degli spazi pubblici. Una visione d'insieme che rispecchia questo nostro piano d'azione concreto, realizzabile di ampio respiro, ha precisato il sindaco Stefanelli. Il master plan mette a sistema le opere già consegnate, come il primo tratto fognario su via Bettino Craxi e quelle in fase di completamento con largo Bassani, che sarà restituito a breve alla comunità. Parliamo di cifre chiare: 3.265.000 euro per interventi già finanziati, alcuni dei quali già partiti proprio in questi giorni, come il potenziamento dell'illuminazione pubblica sulla via Puntafiume e altri pronti a partire da settembre, e altri 3.800.000 euro per interventi da finanziare con le prossime manovre di bilancio da qui al prossimo anno. Continuiamo a lavorare giorno dopo giorno con i piedi per terra e lo sguardo rivolto al futuro.

una proposta che il Comune di Gaeta presenterà alla Regione Lazio in risposta alla deliberazione di giunta regionale numero 188 del 2026 dedicata al sostegno dei progetti sportivi e turistici locali. Fulcro operativo dell'accordo sarà l'acquisto di 6 imbarcazioni ANSA 303 Wide complete di vele, carrellini di alaggio e teloni di copertura. Si tratta di barche progettate per garantire stabilità, sicurezza e facilità di conduzione, caratteristiche che le rendono particolarmente adatte alla pratica della vela paralimpica e all'avviamento di nuovi velisti. L'intesa va oltre la semplice dotazione di mezzi. La Federazione Italiana Vela, attraverso la rete dei propri circoli affiliati, metterà infatti a disposizione competenze tecniche e personale qualificato per la formazione degli istruttori e lo sviluppo delle attività sportive. Il progetto si inserisce inoltre nel percorso della Parasailing Academy della FIV, il programma nazionale che promuove la crescita della vela paralimpica favorendo il passaggio dallo sport di base all'attività agonistica. Questo accordo, ha sottolineato il sindaco Cristian Leccese, rappresenta un passo fondamentale per la nostra città. Gaeta ha il mare nel suo DNA e grazie a questa sinergia con la FIV dimostriamo che lo sport può e deve essere uno strumento di inclusione sociale e di crescita per la comunità. Con questo accordo, ha affermato il presidente della Federazione Italiana Vela, Francesco Ettorre, è nostra intenzione rafforzare le attività veliche a Gaeta grazie ad uno strumento concreto per allargare la base di chi può accedere al nostro sport. Il lavoro dei nostri circoli affiliati e le 6 imbarcazioni ANSA 303 permetteranno di costruire corsi continuativi a beneficio delle persone con disabilità e dei giovani del territorio. Questa sera alle 19.30 presso la Villa Comunale Umberto I di Formia si terrà la Festa della Pace, un laboratorio che accende i riflettori sulla guerra in Sudan con lo slogan «Resta differente». Prevista tra gli altri la partecipazione del giornalista Paolo Ambruschi per un'analisi approfondita sulle dinamiche dei conflitti globali e gli interessi economici sottesi. L'iniziativa nasce dalla sinergia che vede collaborare la Consulta diocesana delle aggregazioni laicali e l'Ufficio Pastorale Sociale della Diocesi di Gaeta insieme all'Ospici GL, all'Associazione Insieme Immigrati in Italia e al Presidio Libera Sud Pontino Don Cesare Boschin. L'evento, patrocinato dal Comune di Formia, si propone come momento di riflessione, critica ed impegno civile. L'amministrazione comunale di Castelforte ha reso noto il rinvio delle inaugurazioni di 2 opere pubbliche previste nei prossimi giorni. La decisione, spiega il Comune, è stata presa a causa di sopraggiunti impegni istituzionali. Il nuovo calendario prevede l'inaugurazione del nuovo ponticello pedonale di forma di Suio per mercoledì 8 luglio alle 19.30. Il giorno successivo, giovedì 9 luglio alle 18.30, sarà invece inaugurato il nuovo parco giochi di Valle di Suio. Torna domani l'appuntamento con Formia Miniera Urbana per la raccolta di RAE, rifiuti ingombranti, oli vegetali esausti, abiti usati. Dalle 8 alle 12.30 nell'area di parcheggio di Via Cassio sarà possibile raccogliere RAE, rifiuti ingombranti, oli vegetali esausti, abiti usati. Per ogni RAE conferito da parte dell'utenza verrà riconosciuto un buono spesa da utilizzare per l'acquisto di una nuova apparecchiatura elettronica. E per ogni 10 litri di olio vegetale esausto consegnato, l'utente riceverà in omaggio un litro di olio da frittura. Oggi prende il via Formia il Cancello delle Favole, giunto alla 13ª edizione, un festival di teatro dedicato all'infanzia e alle famiglie, promosso dal teatro Bertolt Brecht e animato dalle musiche del tunisino Sammy Dobrev. Ogni mattina alle 9, con partenza al molo del Porticciolo Caposele, tornano le favole in mezzo al mare, originali letture in barca di storie ispirate al mondo marino. Alle 17, sotto i lecci del canale di Maranola, spazio a favole alla mandra, immersi nella natura. Alle 19, il festival propone oggi e domenica, al cancello di Castellone, i laboratori creativi, mentre domani in programma arrivano gli elefanti, lettura animata con laboratorio dedicato ai bambini dai 2 anni. Domani invece il Borgo di Castellone ospiterà la tradizionale caccia alla favola tra vicoli, piazzette e racconti. Ogni sera, gran finale alle 21 al Cancello, questa sera il ritorno a Ozze con la compagnia 3 Giga di Roma, domani il Pifferaio Magico del Teatro Verde di Roma e domenica la chiusura con Tutti Pazzi per Don Chisciotte del Teatro Bertolt Brecht. La sezione Gaeta Formia Minturno della FIDAPA, presieduta dall'avvocato Marianna Donciglio, organizza oggi alle 18 all'albergo Miramare di Formia la presentazione del libro di Giuseppina Scognamiglio e Brunello Canessa dal titolo Titina De Filippo tra pubblico e privato. Dialogano con gli autori la giornalista RAI Lorella Di Biase e Matteo Marcaccio.

0: dell'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale. Letture a cura dell'attore e regista Giuseppe Di Chiara. Introduce la presidente della FIDAPA Marianna Donciglio. Alle 20 seguirà la cerimonia delle candele con la partecipazione della presidente del Distretto Centro Laura Giannuzzi. La piazza delle Capitanie di Porto al Molo Santa Maria farà da cornice questa sera alle 20.30 a Gaeta all'atteso concerto della banda musicale della Polizia di Stato, una delle eccellenze artistiche più celebrate del paese. Le note della banda diventeranno un ponte ideale per far sentire la comunità ancora più unita, protetta e fiera delle proprie istituzioni. Sotto la direzione del maestro Maurizio Billi, il pubblico del Golfo sarà guidato in un viaggio musicale emozionante e variegato, che spazierà dalle storiche marce bandistiche alle opere liriche e sinfoniche e da melodie senza tempo del cinema e alle sonorità contemporanee. Ad arricchire la performance saranno le voci dei soprani Federica Casetti Vulcani e Anna Caslova e del tenore Cataldo Caputo. A condurre e raccontare la serata sul palco sarà Stefania Capobianco, giornalista, regista e già volto della 7. La banda è composta da 103 elementi, tra strumenti a fiato, a percussione, un pianista ed un chitarrista, oltre ad un maestro direttore e un maestro vice direttore. Svolge un'intensa attività concertistica in teatri e auditorium e a livello internazionale negli ultimi anni ha rappresentato l'Italia in Israele, Messico, Stati Uniti, Germania, Norvegia e Malta. L'importanza dell'evento è confermata inoltre dalla presenza a Gaeta del capo della polizia, direttore generale della pubblica sicurezza, il prefetto Vittorio Pisani.
1: Radio Formia informa. Sport. Sport.
0: Scauri è il basket, è il titolo della tre giorni, da oggi a domenica, all'insegna della narrazione sportiva e dello sport giocato, che accenderà i riflettori sull'arena Mallozzi. Tre serate in compagnia della manifestazione promossa dall'amministrazione comunale con il patrocinio della FIP Lazio. Questa sera alle 21 apre il talk con il coach Andrea Capobianco, reduce dal prestigioso bronzo europeo alla guida della nazionale femminile di pallacanestro e dell'accesso alla FIBA Women's World Cup dopo ben 32 anni. L'incontro, condotto dal giornalista Dario Ronzullo, offrirà un viaggio tra emozioni, aneddoti, storie di campo e visione sul futuro del basket italiano. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione. Un cordiale saluto da Sandro Gionti.
2: La tradizione e la passione per il gelato, dal 1870, ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.

stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

conformi a Rifiuti Zero, ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire l'organico, oltre a pannolini e pannoloni. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.

Faro Squadra di Euforia delle ore 7, ore 8 e 10. Siamo giunti a venerdì 3 luglio 2026. La chiesa ricorda San Tommaso Apostolo. Buongiorno a tutti voi, buon inizio di giornata. Andiamo a salutare le persone che sono già a lavoro, le persone che sono in viaggio da una provincia all'altra. Saluto le persone che sono ricoverate nei vari ospedali della zona, una pronta guarigione. Salutiamo tutte le casalinghe, la mattina per la festa generale per compagnia. Salutiamo le persone che ascoltano anche su internet. Il sito è www.radiofobia.it. Eugenio Centolo in voce, la valida e preziosa, come siete caduti, Gustavo. Noi siamo pronti alle tour 12 segni di Zodacali, cominciando come sempre la riete. L'umore taciturno, vista la luna in capricorno, fa snobbare questa magica notte. Vengono a galla dissidi, dissapori familiari mai del tutto risolti. Novità nel lavoro vi incentivano a darvi da fare. Dall'Ariete al Toro, la luna incoraggia il campo economico, gli affari, l'import-export. Lanciatissimi nella carriera e spugnate facilmente una poltrona ai piani alti. Dal Toro ai Gemelli, giornata di messa a punto di progetti nati da poco. Aleggia in voi anche la tentazione di partire da zero, ma ogni cosa va fatta con cautela. Cominciate a programmare le ferie per quanto riguarda il mese che verrà. Dai Gemelli al Cancro, strano ma vero, potrete superare indenni le incomprensioni dei vostri cari. Prendete decisioni obiettive, sbrogliate matasse assai ingarbugliate. Dal Cancro al Leone, produttivo l'impegno professionale, realizzate più di quanto programmato anche grazie alla disponibilità a tenere conto dei suggerimenti altrui. Forma a fasi alterne, meglio non strafare in questo periodo. Dal Leone alla Vergine, spinta da Mercurio in cielo, la Bianca Signora in trigono aggiunge ambizione alla vostra impostazione mentale, dandovi lo slancio per fare il salto di qualità. Bilancia, le vostre aspirazioni non trovano spazio all'interno della cerca familiare. Avete comunque intorno persone energiche in grado di sostenervi. Scorpione, la luna, complice Mercurio, costituisce un bel trampolino di lancio per la vostra attività. Siete capaci e pretendete ciò che vi spetta con determinazione. Sagittario, focus sul settore finanziario. Un trend positivo vi vede intascare una somma di inaspettata, un credito maturato, un bonus per il lavoro straordinario. Capricorno, transilunare nel vostro cielo in aspetto favorevole al Sole, Marte, Nettuno e Plutone. Impegno, determinazione e fortuna tutti insieme appassionatamente. La spinta realizzatrice attiva le energie. Acquario, l'impronta concreta realizzatrice di questa luna avrà riscontri positivi. Liberate stasera un desiderio che accarezzate da tanto tempo e andrà a buon fine. Concludiamo lo scopo di oggi con i pesci, complici stili dell'Urano e Nettuno e la Luna. Le vostre quotazioni compiono un magnifico balzo in avanti. Accettate un cambiamento che migliorerà la vita. Fruttuosi e delettevoli incontri con gli amici. Bene, tutto anche questo venerdì 3 luglio 2026 all'appuntamento con il suo oroscopo. Oggi la chiesa ricorda San Tommaso Apostolo, il sole è già sotto alle 5.39, tramonterà alle 21.15, la luna calante si leverà alle 23.23, questa sera e calerà domani mattina alle 8.49. Diamo gli auguri a Tom Cruise come 64 anni, a Fabio Insigne come 61 anni, a Patrick Wilson come 53 anni. Qualche data da ricordare: 1971, Tim Morrison muore a Parigi in circostanze mai completamente chiarite nella sua abitazione. La frase del giorno: un uomo che ha commesso un errore e non lo ha riparato ha commesso un altro errore. I pensieri di questo mattino sono: dalle risse dei villani statene lontani. Di luglio un temporale dura poco e non fa male. L'amore presto tardi si svela dagli sguardi. A
ancora buongiorno, buon lavoro, solo è tutto per questo venerdì 3 luglio 2026, Radio Forma, l'appuntamento con il suo oroscopo. A tutti voi una felice e serena giornata, un grazie per l'ascolto, un grazie a Gustavo come sempre dalla parte della regia, un saluto a Eugenio Centola e un buon ascolto della nostra musica. Scende la notte.

0: La sicurezza su strada parte dalle tue gomme. Scegli l'esperienza di Delle Donne Gomme a Formia, dal 1959 al servizio degli automobilisti. Pneumatici delle migliori marche, Michelin, Pirelli, Bridgestone, Nexten, Kumho. Centro revisioni per auto, moto, tricicli e quadricicli leggeri, oltre ad assistenza meccanica professionale. In più, convenzioni con le principali società di noleggio. Finanziamenti in sede con Compass e a tasso zero. Delle Donne Gomme, via Ponzanello Murrano 14 a Formia, vicino al centro commerciale Itaca. Telefono 0771 20 18 31. Dal 1959 la strada giusta per la tua auto.
1: I ricordi più belli della tua vita nascono d'estate. Con noi di Radio Formia sei pronto a

0: baccalà. Quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni venerdì sera karaoke o serate musicali, con menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Foggia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare.
1: Formia Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire l'organico, oltre a pannolini e pannoloni. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
0: Quest'estate la domenica si accende al centro commerciale Itaca di Formia. Tutte le domeniche di luglio e agosto, dalle 19, vivi il Cine Arena Itaca. Aperitivo, musica dal vivo e intrattenimento con l'esibizione di fantastici gruppi. E poi cinema sotto le stelle, nella suggestiva piazzetta esterna Sale e Olio. L'ingresso è completamente gratuito. Cine Arena Itaca, la tua estate ha finalmente il suo spettacolo. Ti aspettiamo al centro commerciale Itaca, in via Mamurrano a Formia. E domenica 5 luglio, Spider-Man, special guest della serata.
2: Forse non lo sai, ma ogni momento della giornata è buono per una gustosa merenda con la frutta e la verdura. Per imparare i valori di una corretta alimentazione, oggi vengono a trovarci tanti simpatici amici.
3: Quanta frutta e verdura bisognerebbe mangiare?
2: Almeno 5 porzioni al giorno. Una porzione sta nel palmo di una mano.
4: E mi raccomando, frutta e verdura di stagione.
5: Bravi, e niente sprechi.
6: Frutta e verdura, che merenda stupenda!
2: Frutta e verdura nelle scuole. Visita il sito dedicato.
7: Sono le 9:01.
8: Venerdì 3 luglio 2026. La Chiesa ricorda Tommaso Apostolo e Santo. La luna è gibbous calante, mentre il proverbio del giorno è cinese e dice: quando la gente è in salute, il medico si ammala. Con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1767 debuttava Adresse Avisen, il più antico giornale norvegese ancora attivo e uno tra i più antichi al mondo. 140 anni fa, nel 1886, a Mannheim in Germania, prima uscita ufficiale della Patent Motor Wagen, il mezzo con motore a scoppio di Carl Benz, considerato la prima automobile della storia. 60 anni fa, nel 1966, prima puntata per il programma radiofonico Gran Varietà, lo spettacolo domenicale con musica dal vivo e interventi comici, scritto da Amori e Verde e condotto da Johnny Dorelli. E nel 1971, nella vasca da bagno del suo appartamento a Parigi, veniva trovato senza vita il 27enne cantante dei Doors, Jim Morrison. Nel 1985, cerimonia del giuramento per Francesco Cossiga, eletto 8° presidente della Repubblica Italiana il 24 giugno. Nel 1999, a Parigi, la nazionale italiana di pallacanestro tornava a conquistare un titolo europeo dopo 16 anni, battendo la Spagna per 64-56 nella finale FIBA Eurobasket. Nel 2003, sentenza definitiva per la strage di Via D'Amelio a Palermo, con cui venne ucciso il giudice Paolo Borsellino, tra i condannati all'ergastolo Totò Riina e Pietro Aglieri. Nel 2005, per la terza volta consecutiva, Roger Federer vinceva il torneo tennistico di Wimbledon. Nel 2019, il giornalista e politico David Sassoli veniva eletto presidente del Parlamento europeo. E nel 2022, una slavina sul ghiacciaio della Marmolada investiva alcuni gruppi di alpinisti in cordata, uccidendo 11 persone. Sono nati il 3 luglio, nel 1883 lo scrittore Franz Kafka, nel 1900 il regista Alessandro Blasetti, nel 1938 l'impresario e produttore TV Adriano Aragozzini e nel 1955 il politico, scrittore e regista Walter Veltroni.

0: Nascevano oggi anche l'attore Tom Cruise nel 1962, il conduttore TV Flavio Insinna nel 1965, l'attrice Sandra Ceccarelli nel 1967, la giornalista Francesca Romana Elisei nel 1978, la showgirl e attrice Francesca Cipriani nel 1984 e il pilota 4 volte campione mondiale di Formula 1 Sebastian Vettel, nato in questo giorno nel 1987. Anche per il 3 luglio 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri eventi del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Non semplici note,
2: ma musica che ti cattura.
1: Sei su Radio Formia.

La sicurezza su strada parte dalle tue gomme. Scegli l'esperienza di Delle Donne Gomme a Formia, dal 1959 al servizio degli automobilisti. Pneumatici delle migliori marche, Michelin, Pirelli, Bridgestone, Nexten, Kumho. Centro revisioni per auto, moto, tricicli e quadricicli leggeri, oltre ad assistenza meccanica professionale. In più, convenzioni con le principali società di noleggio. Finanziamenti in sede con Compass e a tasso zero. Delle Donne Gomme, via Ponzanello Murrano 14 a Formia, vicino al centro commerciale Itaca. Telefono 0771 201831. Dal 1959 la strada giusta per la tua auto.

0: Vivere l'oggi, ricordare il passato,
1: credere nel futuro.
0: Radio Formia.
1: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
0: Di sempre.

0: Informi a Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire l'organico, oltre a pannolini e pannoloni. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
1: Quest'estate la domenica si accende al centro commerciale Itaca di Formia. Tutte le domeniche di luglio e agosto, dalle 19, vivi il Cine Arena Itaca. Aperitivo, musica dal vivo e intrattenimento con l'esibizione di fantastici gruppi. E poi cinema sotto le stelle, nella suggestiva piazzetta esterna Sale e Olio. L'ingresso è completamente gratuito. Cine Arena Itaca, la tua estate ha finalmente il suo spettacolo. Ti aspettiamo al centro commerciale Itaca in via Mamurrano a Formia. E domenica 5 luglio, Spider-Man, special guest della serata.
2: Se rimanessimo senza acqua, non potremmo lavorare o condividere le nostre avventure. Non potremmo giocare, preparare il nostro piatto forte o prenderci cura del nostro angolo verde. Non potremmo continuare a stupirci delle piccole cose, perché l'acqua è ovunque. In ogni attività e in ogni momento della vita di una comunità. E senza acqua tutto si ferma. Non sprechiamola. Ogni goccia conta.

0: Vivere l'oggi, ricordare il passato,
1: credere nel futuro.
0: Radio Formia.
1: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
0: Di sempre.
2: Cercavi me, non è vero. Bastavi te, era vero. Per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa. E poi resto a casa per ore, mentre fisso il televisore. Cerco il senso dentro le cose.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai, forse è perché non lo so dove sono.

0: Astral Infomobilità.
1: Bentrovati all'ascolto con Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio, edizione dedicata alle province di Frosinone e Latina. In provincia di Frosinone, percorrendo l'autostrada A1 tratta Napoli-Roma, un incidente rallenta il traffico tra Ferentino e Donagni, direzione Roma. In senso contrario, sempre per incidente, code tra Frosinone e Ceprano, prestare attenzione. Sulla strada statale Casilina, traffico rallentato in prossimità dei centri abitati di Anagni, Ferentino e Frosinone, nei due sensi di marcia. Ci spostiamo in provincia di Latina, percorrendo la statale Pontina, si sta in coda per l'intenso traffico, altezza Porto Badino, direzione Terracina. In via Appia si rallenta nel territorio di Tor Tre Ponti nei due sensi di marcia, mentre nella città di Latina traffico rallentato con code in viale Alfonso La Marmora, tra via Rapini e via Volturno nei due sensi di marcia. Radio Loccia d'Astral, Infomobilità è tutto, ora un messaggio di sicurezza stradale.
2: La strada ti porta ovunque, verso i tuoi impegni, verso la libertà, verso l'indipendenza. La strada non accetta distrazioni e non concede seconde possibilità. Non sfidare la sorte, rispetta le regole. La vera meta non è un luogo, ma la sicurezza, tua e degli altri. La strada ci rende liberi, spetta a noi renderla sicura. Campagna di sensibilizzazione promossa da Regione Lazio e Astral Infomobilità.
0: Un servizio della Regione Lazio.

0: però boh, meglio di no.
1: Il baccalà, quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta, lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni venerdì sera karaoke o serate musicali, con menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare. La sicurezza su strada parte dalle tue gomme. Scegli l'esperienza di Delle Donne Gomme a Formia, dal 1959 al servizio degli automobilisti. Pneumatici delle migliori marche, Michelin, Pirelli, Bridgestone, Nexten, Kumho. Centro revisioni per auto, moto, tricicli e quadricicli leggeri, oltre ad assistenza meccanica professionale. In più, convenzioni con le principali società di noleggio. Finanziamenti in sede con Compass e a tasso zero. Delle Donne Gomme, via Ponzanello Mamma Murrano 14 a Formia, vicino al centro commerciale Itaca. Telefono 0771 20 18 31. Dal 1959 la strada giusta per la tua auto.
2: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione. Radio Formia,
3: informa. Benvenuti da Sandro Gionti. Il Tribunale di Cassino ha mandato assolto un noto imprenditore nel settore edile operante da decenni nella città di Formia per non aver commesso il fatto. L'imputazione formulata dalla Procura di Cassino a carico del 70enne imprenditore formiano era particolarmente grave, venendo contestato all'uomo l'utilizzo di falsi crediti IVA per circa 800.000 euro in ipotesi di accusa creati artificiosamente attraverso altra società che poi aveva ceduto il credito risultato all'esito delle indagini oggettivamente inesistente e creato artificiosamente soltanto sulle carte. Nel corso della requisitoria il pubblico ministero aveva chiesto la condanna per l'imprenditore a 3 anni di reclusione per la particolare rilevanza del danno causato allo Stato e ritenendo provata la penale responsabilità. Di avviso diverso la difesa dell'uomo rappresentata dall'avvocato Pasquale Cardillo Cupo, che ha insistito invece per l'assoluzione del suo assistito semmai vittima di un raggiro organizzato da altri e non complice, producendo documentazione a sostegno della buona fede proprio assistito. Dopo una lunga camera di consiglio, il giudice monocratico del Tribunale di Cassino ha mandato assolto l'imprenditore 70enne di Formia per non aver commesso il fatto. 3 feriti in un incidente stradale avvenuto nella prima mattinata di ieri verso le 7.30 sull'Appia, al chilometro 128 della Itri Fondi. Sono rimaste coinvolte nel sinistro, forse provocato dall'asfalto bagnato per una precedente tromba d'acqua nella zona, una Citroen, una Panda e una Renault Megane, guidate da 3 persone residenti a Minturno, Gaeta e Roma. Una delle 3 auto ha sbandato invadendo la corsia opposta e scontrandosi con le altre 2 vetture. È intervenuta un'autoambulanza da fuori che ha soccorso i feriti trasportandoli in ospedale. Per fortuna le loro condizioni non sono state giudicate gravi. Sulla dinamica dell'incidente ha eseguito i rilievi la polizia locale di Itri, mentre gli agenti del commissariato di polizia di Fondi hanno controllato la viabilità. È stato presentato pubblicamente dall'amministrazione comunale di Minturno presso lo chalet azzurro di Scauri il master plan per la riqualificazione della riviera di Levante, un appuntamento con residenti, operatori economici e associazioni per illustrare il documento di indirizzo strategico dedicato alla realizzazione dei processi rigenerativi pensati per il miglioramento della qualità urbana, ambientale e paesaggistica della importante frazione costiera di Scauri. Questo incontro ha sottolineato il sindaco Gerardo Stefanelli, intervenuto a incontro pubblico insieme con gli assessori ai lavori pubblici Elisa Venturo e al demanio Giuseppe Tomao, la consigliera comunale Alessandra Corona e il delegato alle problematiche della Riviera di Levante Domenico Riccardelli, rappresenta un momento fondamentale di confronto, partecipazione e trasparenza in cui sono condivise le tappe di una trasformazione già in atto che punta a ridisegnare il volto della Riviera di Levante, delineando le linee guida per il suo sviluppo futuro. La visione, ha aggiunto Stefanelli, è quella di rendere la frazione costiera un hub residenziale e turistico moderno, accessibile, accogliente e sostenibile, capace di valorizzare appieno la sua dimensione abitativa e le sue naturali potenzialità ricettive. Oltre 7 milioni di euro di investimento per il rilancio della Riviera di Levante. Ecco il master plan per rigenerare la dorsale costiera e presentare entro dicembre la candidatura per la bandiera blu. Fogne, asfalti, accessi al mare, parcheggi, pista ciclabile, via di collegamento, un restyling complessivo degli spazi pubblici, una visione d'insieme che rispecchia questo nostro piano d'azione concreto, realizzabile di ampio respiro, ha precisato il sindaco Stefanelli. Il master plan mette a sistema le opere già consegnate, come il primo tratto fognario su via Bettino Craxi e quelle in fase di completamento con largo Bassani, che sarà restituito a breve alla comunità. Parliamo di cifre chiare, 3.265.000 euro per interventi già finanziati, alcuni dei quali già partiti proprio in questi giorni, come il potenziamento dell'illuminazione pubblica sulla via Punta Fiume e altri pronti a partire da settembre, e altri 3.800.000 euro per interventi da finanziare con le prossime manovre di bilancio da qui al prossimo anno. Continuiamo a lavorare giorno dopo giorno con i piedi per terra e lo sguardo rivolto al futuro della nostra comunità. Il mare è come patrimonio di tutti, senza barriere, è questo lo spirito dell'accordo di collaborazione siglato ieri mattina tra la Federazione Italiana Vela, la FIV, e il Comune di Gaeta, un'intesa che segna un passo significativo nella promozione della vela inclusiva e dello sport come strumento di integrazione sociale. L'iniziativa prevede l'attivazione di corsi di vela dedicati alle persone con disabilità e ai giovani del territorio nell'ambito del progetto Il Mare che Include, sport, ambiente e turismo come leva della promozione del territorio e della crescita dell'economia locale. Una proposta che il Comune di Gaeta presenterà alla Regione Lazio in risposta alla deliberazione di giunta regionale numero 188 del 2026 dedicata al sostegno dei progetti sportivi e turistici locali. Fulcro operativo dell'accordo sarà l'acquisto di 6 imbarcazioni ANSA 303 Wide, complete di vele, carrellini di alaggio e teloni di copertura. Si tratta di barche progettate per garantire stabilità, sicurezza e facilità di conduzione, caratteristiche che le rendono particolarmente adatte alla pratica della vela paralimpica e all'avviamento di nuovi velisti. L'intesa va oltre la semplice dotazione di mezzi. La Federazione Italiana Vela, attraverso la rete dei propri circoli affiliati, metterà infatti a disposizione competenze tecniche e personale qualificato per la formazione degli istruttori e lo sviluppo delle attività sportive. Il progetto si inserisce inoltre nel percorso della Parasailing Academy della FIV, il programma nazionale che promuove la crescita della vela paralimpica favorendo il passaggio dallo sport di base all'attività agonistica. Questo accordo, ha sottolineato il sindaco Cristian Leccese, rappresenta un passo fondamentale per la nostra città. Gaeta ha il mare nel suo DNA e grazie a questa sinergia con la FIV dimostriamo che lo sport può e deve essere uno strumento di inclusione sociale e di crescita per la comunità. Con questo accordo, ha affermato il presidente della Federazione Italiana Vela, Francesco Ettore, è nostra intenzione rafforzare le attività veliche a Gaeta grazie ad uno strumento concreto per allargare la base di chi può accedere al nostro sport. Il lavoro dei nostri circoli affiliati e le 6 imbarcazioni ANSA 303 permetteranno di costruire corsi continuativi a beneficio delle persone con disabilità e dei giovani del territorio. Questa sera alle 19.30 presso la Villa Comunale Umberto I di Formia si terrà la Festa della Pace, un laboratorio che accende i riflettori sulla guerra in Sudan con lo slogan «Resta differente». Prevista tra gli altri la partecipazione del giornalista Paolo Ambruschi per un'analisi approfondita sulle dinamiche dei conflitti globali e gli interessi economici sottesi. L'iniziativa nasce dalla sinergia che vede collaborare la Consulta diocesana delle aggregazioni laicali e l'Ufficio pastorale sociale della Diocesi di Gaeta insieme all'Ospici GL, all'Associazione Insieme Immigrati in Italia e al presidio Libera Sud Fontino Don Cesare Boschin. L'evento, patrocinato dal Comune di Formia, si propone come momento di riflessione, critica ed impegno civile. L'amministrazione comunale di Castelforte ha reso noto il rinvio delle inaugurazioni di due opere pubbliche previste nei prossimi giorni. La decisione, spiega il comune, è stata presa a causa di sopraggiunti impegni istituzionali. Il nuovo calendario prevede l'inaugurazione del nuovo ponticello pedonale di forma di Suio per mercoledì 8 luglio alle 19.30. Il giorno successivo, giovedì 9 luglio alle 18.30, sarà invece inaugurato il nuovo parco giochi di Valle di Suio. Torna domani l'appuntamento con Formia Miniera Urbana per la raccolta di RAE, rifiuti ingombranti, oli vegetali esausti, abiti usati. Dalle 8 alle 12.30 nell'area di parcheggio di Via Cassio sarà possibile raccogliere RAE, rifiuti ingombranti, oli vegetali esausti, abiti usati. Per ogni RAE conferito da parte dell'utenza verrà riconosciuto un buono spesa da utilizzare per l'acquisto di una nuova apparecchiatura elettronica. E per ogni 10 litri di olio vegetale esausto consegnato, l'utente riceverà in omaggio un litro di olio da frittura. La sezione Gaeta Formia Minturno della FIDAPA, presieduta dall'avvocato Marianna Donciglio, organizza oggi alle 18 all'albergo Miramare di Formia la presentazione del libro di Giuseppina Scognamiglio e Brunello Canessa dal titolo Titina De Filippo tra pubblico e privato. Dialogano con gli autori la giornalista RAI Lorella Di Biase e Matteo Marcaccio della Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale. Letture a cura dell'attore e regista Giuseppe De Chiara. Introduce la presidente della FIDAPA Marianna Donciglio. Alle 20 seguirà la cerimonia delle candele con la partecipazione della presidente del distretto centro Laura Giannuzzi. La piazza delle Capitanie di Porto al Molo Santa Maria farà da cornice questa sera alle 20.30 a Gaeta all'atteso concerto della banda musicale della Polizia di Stato, una delle eccellenze artistiche più celebrate del paese. Le note della banda diventeranno un ponte ideale per far sentire la comunità ancora più unita, protetta e fiera delle proprie istituzioni. Sotto la direzione del maestro Maurizio Billi, il pubblico del Golfo sarà guidato in un viaggio musicale emozionante e variegato, che spazierà dalle storiche marce bandistiche alle opere liriche e sinfoniche e da melodie senza tempo del cinema e alle sonorità contemporanee. Ad arricchire la performance saranno le voci dei soprani Federica Casetti Bulcani e Anna Caslova e del tenore Cataldo Caputo. A condurre e raccontare la serata sul palco sarà Stefania Capobianco, giornalista, regista e già volto della Sette. La banda è composta da 103 elementi, tra strumenti a fiato, a percussione, un pianista ed un chitarrista, oltre ad un maestro direttore e un maestro vice direttore. Svolge un'intensa attività concertistica in teatri e auditorium e a livello internazionale negli ultimi anni ha rappresentato l'Italia in Israele, Messico, Stati Uniti, Germania, Norvegia e Malta. L'importanza dell'evento è confermata inoltre dalla presenza a Gaeta del capo della polizia, direttore generale della pubblica sicurezza, il prefetto Vittorio Pisani.
4: Radio Formia informa. Sport.
3: Scauri è il basket, è il titolo della Tre Giorni, da oggi a domenica, all'insegna della narrazione sportiva e dello sport giocato, che accenderà i riflettori sull'arena Mallozzi. Tre serate in compagnia della manifestazione promossa dall'amministrazione comunale con il patrocinio della FIP Lazio. Questa sera alle 21 apre il talk con il coach Andrea Capobianco, reduce dal prestigioso bronzo europeo alla guida della nazionale femminile di pallacanestro e dell'accesso alla FIBA Women's World Cup dopo ben 32 anni. L'incontro, condotto dal giornalista Dario Ronzullo, offrirà un viaggio tra emozioni, aneddoti, storie di campo e visione sul futuro del basket italiano. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione. Un cordiale saluto da Sandro Gionti.
2: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.

0: Informi a Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire l'organico, oltre a pannolini e pannoloni. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
1: Radio Formia, la cerchi, la ascolti e non la lasci.

Vista da sotto sembra un girasole che si muove, muove, muove. Vista da sopra sembra un grande sole che riscalda, che commuove. Prima di te c'era solo rumore, una grande confusione. Ora sei aria, sei respiro, dopo una lunga immersione. Non so dove, ma sono

0: Quest'estate la domenica si accende al centro commerciale Ithaca di Formia. Tutte le domeniche di luglio e agosto, dalle 19, vivi il Cine Arena Ithaca. Aperitivo, musica dal vivo e intrattenimento con l'esibizione di fantastici gruppi. E poi cinema sotto le stelle, nella suggestiva piazzetta esterna Sale e Olio. L'ingresso è completamente gratuito. Cine Arena Ithaca, la tua estate ha finalmente il suo spettacolo. Ti aspettiamo al centro commerciale Ithaca in via Mamurrano a Formia. E domenica 5 luglio, Spider-Man, special guest della serata.
1: Lorenzo, qual è il tuo segreto?
2: L'allenamento quotidiano. Massimo, sempre l'ascensore, no, eh? Sì, dico a te, meglio le scale. E da domani, corsetta.
1: Monica,
2: che mangi? Ottima scelta, sei in forma infatti.
3: Anch'io mangio sano, eh?
2: Robè, ancora ci pensi? Vai a fare lo screening previsto dal servizio sanitario.
4: Il tuo benessere dipende anche dalle scelte che fai ogni giorno. Con la prevenzione ti alleni a star bene. La tua salute è la partita più importante.
2: Massimo, ti vedo.
5: Non semplici note,
6: ma musica che ti cattura.
5: Sei su Radio Formia.

oggi è una giornataccia, sì, proprio una giornataccia, di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere, io te lo leggo in faccia, e quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo.

Informazione locale, servizi speciali, attualità, politica, cultura. Radio Formia non finisce mai di informarti.

0: Baccalà. Quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni venerdì sera karaoke o serate musicali, con menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 2452. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare. La sicurezza su strada parte dalle tue gomme. Scegli l'esperienza di Delle Donne Gomme a Formia, dal 1959 al servizio degli automobilisti. Pneumatici delle migliori marche, Michelin, Pirelli, Bridgestone, Nexten, Kumho. Centro revisioni per auto, moto, tricicli e quadricicli leggeri, oltre ad assistenza meccanica professionale. In più, convenzioni con le principali società di noleggio. Finanziamenti in sede con Compass e a tasso zero. Delle Donne Gomme, via Ponzanello Murrano 14 a Formia, vicino al centro commerciale Itaca. Telefono 0771 2018 31. Dal 1959 la strada giusta per la tua auto.
1: Formia Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire l'organico, oltre a pannolini e pannoloni. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
2: La tradizione e la passione per il gelato, dal 1870, ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.
3: Benvenuti da Sandro Gionti. Il Tribunale di Cassino ha mandato assolto un noto imprenditore nel settore edile operante da decenni nella città di Formia per non aver commesso il fatto. L'imputazione formulata dalla Procura di Cassino a carico del 70enne imprenditore formiano era particolarmente grave, venendo contestato all'uomo l'utilizzo di falsi crediti IVA per circa 800.000 euro, in ipotesi di accusa creati artificiosamente attraverso altra società che poi aveva ceduto il credito risultato all'esito delle indagini oggettivamente inesistente e creato artificiosamente soltanto sulle carte. Nel corso della requisitoria il pubblico ministero aveva chiesto la condanna per l'imprenditore a 3 anni di reclusione per la particolare rilevanza del danno causato allo Stato e ritenendo provata la penale responsabilità. Di avviso diverso, la difesa dell'uomo, rappresentata dall'avvocato Pasquale

si è provocato l'asfalto bagnato per una precedente tromba d'acqua nella zona, una Citroen, una Panda e una Renault Megane guidate da tre persone residenti a Minturno, Gaeta e Roma. Una delle tre auto ha sbandato invadendo la corsia opposta e scontrandosi con le altre due vetture. È intervenuta un'autoambulanza da fondi che ha soccorso i feriti trasportandoli in ospedale. Per fortuna le loro condizioni non sono state giudicate gravi. Sulla dinamica dell'incidente ha eseguito i rilievi la polizia locale di Itri, mentre gli agenti del commissariato di polizia di Fondi hanno controllato la viabilità. È stato presentato pubblicamente dall'amministrazione comunale di Minturno presso lo chalet azzurro di Scauri il master plan per la riqualificazione della riviera di Levante, un appuntamento con residenti, operatori economici e associazioni per illustrare il documento di indirizzo strategico dedicato alla realizzazione dei processi rigenerativi pensati per il miglioramento della qualità urbana, ambientale e paesaggistica della importante frazione costiera di Scauri. Questo incontro ha sottolineato il sindaco Gerardo Stefanelli, intervenuto all'incontro pubblico insieme con gli assessori ai lavori pubblici Elisa Venturo e al demanio Giuseppe Tomao, la consigliera comunale Alessandra Corona e il delegato alle problematiche della riviera di Levante Domenico Riccardelli. Rappresenta un momento fondamentale di confronto, partecipazione e trasparenza in cui sono condivise le tappe di una trasformazione già in atto che punta a ridisegnare il volto della riviera di Levante, delineando le linee guida per il suo sviluppo futuro. La visione, ha aggiunto Stefanelli, è quella di rendere la frazione costiera un hub residenziale e turistico moderno, accessibile, accogliente e sostenibile, capace di valorizzare appieno la sua dimensione abitativa e le sue naturali potenzialità ricettive. Oltre 7 milioni di euro di investimento per il rilancio della riviera di Levante. Ecco il master plan per rigenerare la dorsale costiera e presentare entro dicembre la candidatura per la bandiera blu. Fogne, asfalti, accessi al mare, parcheggi, pista ciclabile, vie di collegamento, un restyling complessivo degli spazi pubblici. Una visione d'insieme che rispecchia questo nostro piano d'azione concreto, realizzabile di ampio respiro, ha precisato il sindaco Stefanelli. Il master plan mette a sistema le opere già consegnate, come il primo tratto fognario su via Bettino Craxi e quelle in fase di completamento con Largo Bassani, che sarà restituito a breve alla comunità. Parliamo di cifre chiare, 3.265.000 euro per interventi già finanziati, alcuni dei quali già partiti proprio in questi giorni, come il potenziamento dell'illuminazione pubblica sulla via Punta Fiume e altri pronti a partire da settembre, e altri 3.800.000 euro per interventi da finanziare con le prossime manovre di bilancio da qui al prossimo anno. Continuiamo a lavorare giorno dopo giorno con i piedi per terra e lo sguardo rivolto al futuro della nostra comunità. Il mare è come patrimonio di tutti, senza barriere, e questo è lo spirito dell'accordo di collaborazione siglato ieri mattina tra la Federazione Italiana Vela, la FIB, e il Comune di Gaeta, un'intesa che segna un passo significativo nella promozione della vela inclusiva e dello sport come strumento di integrazione sociale. L'iniziativa prevede l'attivazione di corsi di vela dedicati alle persone con disabilità e ai giovani del territorio nell'ambito del progetto Il Mare che Include Sport, Ambiente e Turismo come leva della promozione del territorio e della crescita dell'economia locale. Una proposta che il Comune di Gaeta presenterà alla Regione Lazio in risposta alla deliberazione di giunta regionale numero 188 del 2026 dedicata al sostegno dei progetti sportivi e turistici locali. Fulcro operativo dell'accordo sarà l'acquisto di 6 imbarcazioni ANSA 303 Wide, complete di vele, carrellini di alaggio e teloni di copertura. Si tratta di barche progettate per garantire stabilità, sicurezza e facilità di conduzione, caratteristiche che le rendono particolarmente adatte alla pratica della vela paralimpica e all'avviamento di nuovi velisti. L'intesa va oltre la semplice dotazione di mezzi. La Federazione Italiana Vela, attraverso la rete dei propri circoli affiliati, metterà infatti a disposizione competenze tecniche e personale qualificato per la formazione degli istruttori e lo sviluppo delle attività sportive. Il progetto si inserisce inoltre nel percorso della Parasailing Academy della FIV, il programma nazionale che promuove la crescita della vela paralimpica favorendo il passaggio dallo sport di base all'attività agonistica. Questo accordo, ha sottolineato il sindaco Cristian Leccese, rappresenta un passo fondamentale per la nostra città. Gaeta ha il mare nel suo DNA e grazie a questa sinergia con la FIV dimostriamo che lo sport può e deve essere uno strumento di inclusione sociale e di crescita per la comunità. Con questo accordo, ha affermato il presidente della Federazione Italiana Vela, Francesco Ettorre, è nostra intenzione rafforzare le attività veliche a Gaeta grazie ad uno strumento concreto per allargare la base di chi
può accedere al nostro sport. Il lavoro

0: dei nostri circoli affiliati e le 6 imbarcazioni ANSA 303 permetteranno di costruire corsi continuativi a beneficio delle persone con disabilità e dei giovani del territorio. Questa sera alle 19.30 presso la Villa Comunale Umberto I di Formia si terrà la Festa della Pace, un laboratorio che accende i riflettori sulla guerra in Sudan con lo slogan «Resta differente». Prevista tra gli altri la partecipazione del giornalista Paolo Ambruschi per un'analisi approfondita sulle dinamiche dei conflitti globali e gli interessi economici sottesi. L'iniziativa nasce dalla sinergia che vede collaborare la Consulta diocesana delle aggregazioni laicali e l'Ufficio Pastorale Sociale della Diocesi di Gaeta insieme allo SPICGL, all'Associazione Insieme Immigrati in Italia e al Presidio Libera Sud Pontino Don Cesare Boschin. L'evento, patrocinato dal Comune di Formia, si propone come momento di riflessione, critica ed impegno civile. L'amministrazione comunale di Castelforte ha reso noto il rinvio delle inaugurazioni di 2 opere pubbliche previste nei prossimi giorni. La decisione, spiega il Comune, è stata presa a causa di sopraggiunti impegni istituzionali. Il nuovo calendario prevede l'inaugurazione del nuovo ponticello pedonale di forma di Suio per mercoledì 8 luglio alle 19.30. Il giorno successivo, giovedì 9 luglio alle 18.30, sarà invece inaugurato il nuovo parco giochi di Valle di Suio. Torna domani l'appuntamento con Formia Miniera Urbana per la raccolta di RAE, rifiuti ingombranti, oli vegetali esausti, abiti usati. Dalle 8 alle 12.30 nell'area di parcheggio di Via Cassio sarà possibile raccogliere RAE, rifiuti ingombranti, oli vegetali esausti, abiti usati. Per ogni RAE conferito da parte dell'utenza verrà riconosciuto un buono spesa da utilizzare per l'acquisto di una nuova apparecchiatura elettronica. E per ogni 10 litri di olio vegetale esausto consegnato, l'utente riceverà in omaggio un litro di olio da frittura. La sezione Gaeta Formia Minturno della FIDAPA, presieduta dall'avvocato Marianna Donciglio, organizza oggi alle 18 all'albergo Miramare di Formia la presentazione del libro di Giuseppina Scognamiglio e Brunello Canessa dal titolo Titina De Filippo tra pubblico e privato. Dialogano con gli autori la giornalista RAI Lorella Di Biase e Matteo Marcaccio della Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale. Letture a cura dell'attore e regista Giuseppe De Chiara. Introduce la presidente della FIDAPA Marianna Donciglio. Alle 20 seguirà la cerimonia delle candele con la partecipazione della presidente del distretto centro Laura Giannuzzi. La piazza delle Capitanie di Porto al Molo Santa Maria farà da cornice questa sera alle 20.30 a Gaeta all'atteso concerto della banda musicale della Polizia di Stato, una delle eccellenze artistiche più celebrate del paese. Le note della banda diventeranno un ponte ideale per far sentire la comunità ancora più unita, protetta e fiera delle proprie istituzioni. Sotto la direzione del maestro Maurizio Billi, il pubblico del Golfo sarà guidato in un viaggio musicale emozionante e variegato, che spazierà dalle storiche marce bandistiche alle opere liriche e sinfoniche e da melodie senza tempo del cinema e alle sonorità contemporanee. Ad arricchire la performance saranno le voci dei soprani Federica Casetti Vulcani e Anna Caslova e del tenore Cataldo Caputo. A condurre e raccontare la serata sul palco sarà Stefania Capobianco, giornalista, regista e già volto della 7. La banda è composta da 103 elementi, tra strumenti a fiato, a percussione, un pianista ed un chitarrista, oltre ad un maestro direttore e un maestro vice direttore. Svolge un'intensa attività concertistica in teatri e auditorium e a livello internazionale negli ultimi anni ha rappresentato l'Italia in Israele, Messico, Stati Uniti, Germania, Norvegia e Malta. L'importanza dell'evento è confermata inoltre dalla presenza a Gaeta del capo della polizia, direttore generale della pubblica sicurezza, il prefetto Vittorio Pisani.
1: Radio Formia informa. Sport.
0: Scauri è il basket, è il titolo della 3 giorni, da oggi a domenica, all'insegna della narrazione sportiva e dello sport giocato, che accenderà i riflettori sull'Arena Mallozzi. 3 serate in compagnia della manifestazione promossa dall'amministrazione comunale con il patrocinio della FIP Lazio. Questa sera alle 21 apre il talk con il coach Andrea Capobianco, reduce dal prestigioso bronzo europeo alla guida della nazionale femminile di pallacanestro e dell'accesso alla FIBA Women's World Cup dopo ben 32 anni. L'incontro, condotto dal giornalista Dario Ronzullo, offrirà un viaggio tra emozioni, aneddoti, storie di campo e visione sul futuro del basket italiano. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione. Un cordiale saluto da Sandro Gionti.
2: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione. Radio Formia,
3: informa. Astral Infomobilità. Ben trovati all'ascolto con Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio, edizione dedicata alle province di Frosinone e Latina. In provincia di Frosinone, percorrendo l'autostrada A1 tratta Napoli-Roma, un incidente rallenta il traffico tra Ferentino e Donagni, direzione Roma. In senso contrario, sempre per incidente, code tra Frosinone e Ceprano, prestare attenzione. Sulla strada statale Casilina, traffico rallentato in prossimità dei centri abitati di Anagni, Ferentino e Frosinone, nei due sensi di marcia. Ci spostiamo in provincia di Latina, percorrendo la statale Pontina, si sta in coda per l'intenso traffico, altezza Porto Badino, direzione Terracina. In via Appia si rallenta nel territorio di Tor Tre Ponti nei due sensi di marcia, mentre nella città di Latina traffico rallentato con code in viale Alfonso La Marmora, tra via Rapini e via Volturno nei due sensi di marcia. Radio Locce d'Astral, Infomobilità è tutto, ora un messaggio di sicurezza stradale.
4: La strada ti porta ovunque, verso i tuoi impegni, verso la libertà, verso l'indipendenza. La strada non accetta distrazioni e non concede seconde possibilità. Non sfidare la sorte, rispetta le regole. La vera meta non è un luogo, ma la sicurezza, tua e degli altri. La strada ci rende liberi, spetta a noi renderla sicura. Campagna di sensibilizzazione promossa da Regione Lazio e Astral Infomobilità.
3: Un servizio della Regione Lazio.

0: quelli appesi al muro di un appartamento, chiuso in un rettangolo di quel tramonto, dentro i tuoi capelli si fermava il vento.
1: Formia Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire l'organico, oltre a pannolini e pannoloni. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
2: Quest'estate la domenica si accende al centro commerciale Itaca di Formia. Tutte le domeniche di luglio e agosto, dalle 19, vivi il Cine Arena Itaca. Aperitivo, musica dal vivo e intrattenimento con l'esibizione di fantastici gruppi. E poi cinema sotto le stelle, nella suggestiva piazzetta esterna Sale e Olio. L'ingresso è completamente gratuito. Cine Arena Itaca, la tua estate ha finalmente il suo spettacolo. Ti aspettiamo al centro commerciale Itaca, in via Mamurrano a Formia. E domenica 5 luglio, Spider-Man, special guest della serata.

Ed è questa la sigla per l'appuntamento del programma della Musichiera, la prima parte, ritorno nel caldo e noi torniamo a casa. Allora, tre venerdì, San Tommaso Apostolo con Liodoro e Beata Marianna Mogas, primo venerdì di questo mese di luglio, luglio dimagrisce e agosto indebolisce, e questo è quello che racconta l'indovino. Siamo all'appuntamento con la prima parte della trasmissione e allora dedicata a chi ama la canzone romana, come sempre il nostro buon ascolto.

Me sarò chiesto 100, 1000 volte. Io che non so né re né imperatore, che ho fatto per trovarmi sta regina? Nel letto, fra le braccia, in fondo al cuore. E datosi che sei così preziosa, stasera io te voglio di una cosa. Te ci hanno mai mannato a quel paese, sapessi quanto.

già che ce so, me levo st'altro peso. Con te che fai arcavoce, stai più su. Te sei allargato troppo, senti, a goso. Mica t'offendi se te do del tu. Te ci hanno mai mannato

pardon. Parte. Ma quando la mattina sto allo specchio, c'è un fatto che me butta giù al morale. Io mi ritrovo sempre al gabinetto e mi ricanta addosso sto finale. Ci hanno mai mandato a quel paese, sapessi quanta gente.

è una canzone senza titolo, tanto per cantare, per fare qualche cosa. No, non è niente di straordinario, è roba del paese nostro, che si può cantare pure senza voce, basta la salute. Quando c'è la salute c'è tutto, basta la salute, un par di scarpe nuove, poi gira tutto il mondo e mi accompagno da me, oddio, se va per Dio. E fa la vita meno amara, me so comprato sta chitarra, e quando il sole scende e muore,

Roma ci siamo. Aiutami tu. Io non ti dico niente, Roma, ma stasera c'ho bisogno di te. E quando tutte ci metti, ste cose le combini bene.

Roma ci siamo. Aiutami tu. Io non ti dico niente, Roma, ma stasera c'ho bisogno di te. E quando tutte ci metti, ste cose le combini bene.

La sicurezza su strada parte dalle tue gomme. Scegli l'esperienza di Delle Donne Gomme a Formia, dal 1959 al servizio degli automobilisti. Pneumatici delle migliori marche, Michelin, Pirelli, Bridgestone, Nex,

0: magnà.
1: E che ce darebbe la magnà?
0: Come che, a carbonara.
2: A carbonara? Namo regà.
3: Se beve se magna, se beve se magna, se beve se magna, se beve se magna qua.
0: Ah, oh, non c'avete fame? Allora dai!

0: Ristorante La Villetta si ama riscoprire i buoni sapori della tradizione locale climatizzato. Ampio giardino per un sano relax, antipasti, secondi alla griglia, carne e pesce. La cucina dello chef Mario Marino vi aspetta per degustare la cucina del nostro golfo. Ristorante La Villetta, Formia, località Gianola, via del Porticciolo Romano. Se vuoi il meglio, scegli La Villetta anche per i tuoi banchetti e colazioni di lavoro. Per informazioni, telefono 0771 72 31 13. Chiusura settimanale il martedì. Bar Pasticceria Gelateria Troiano, dolcissime novità, coppe e gelato da passeggio, tanti gusti di gelati tradizionali e artigianali. Vi dai in regalo il dolce di Cicerone da un'antica ricetta di Apicio, rielaborata da Alfonso Troiano, finalmente un dolce tipico formiano. Bar Pasticceria Troiano a Formia, via Vitruvio 76, telefono 0771 790292. Per una colazione senza problemi, per chi ha problemi di intolleranza, cappuccino con latte di riso biologico, cornetti e brioche senza lattosio, 48 ore di lievitazione con olio di oliva extravergine e burro di cacao, su ordinazione dolci senza latte e derivati. E non dimenticare il vaccariello, il salato della tradizione formiana.
1: Voglio ricordarvi una cosa: domenica 12 di luglio un'associazione Alpus Music allora organizza un pranzo di beneficenza a favore della missione di Don Luca Treglia in Madagascar. Allora, questo è l'appuntamento per domenica 12 di luglio. Ulteriori informazioni al 327001 2922. Non mancate, telefonate a questo numero per saperne di più. Logicamente andiamo avanti con il nostro appuntamento odierno, naturalmente dedicato a Roma. Torniamo alla voce di Alvaro Amici.

t'ho incontrata? Mo non mi ricordo quando mi dicesti che parevo Marlon Brando. Per l'appunto, io ti so piaciuto tanto, per l'appunto. Pressa poco, ti ho baciata e hai preso fuoco, nel tuo cuore ho fatto un buco, pressa poco. Ci vediamo, io ti ho chiesto quella sera. Tu de corsa sei venuta, sta con me. Ne so, ma

mannaggia te. E quando sei nata ti ho donato tutto quanto di me stesso, me sono stato zitto e buono insino adesso, nonostante fossi un poco titubante, nonostante puta caso mi sartava solo un po' de puzzarnaso. Quante volte avresti chiuso puta caso

0: Il baccalà, quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta, lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni venerdì sera karaoke o serate musicali, con menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare.
1: Formia Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire l'organico, oltre a pannolini e pannoloni. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.

Da quando sei partita sto da solo, non magno e quando magno basta novo. Amore mio, non compro manco il pane, che vive senza te.

sale, il sale fa male. Passami il tempo non c'è. Passami almeno i momenti che ho vissuto con te. Passami il vino, lo mischio col sangue. Passami i sogni, gli metto le gambe.

Guardaci adesso, t'aspettavi di più. Niente lo stesso, ma più bella sei tu. Che manco una stella cadente avrei chiesto di più.

ce ne andiamo tutti quanti con i soldi per comprarci un posto meglio di chissà, ma compriamo in fondo solo dei ricordi che chiamiamo poi esperienza per scusarci dell'età. Ce ne andiamo tutti quanti per l'amore, ma l'amore strana cosa dove sta? Quello mio io l'ho confuso con le donne, c'è chi veglia e c'è chi dorme, chi telefona.

e ne andiamo tutti senza bicicletta, per la fretta di arrivare poi chissà, e per strada ci lasciamo una gran fetta, proprio quella benedetta che nessuno mangerà.

0: baccalà. Quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni venerdì sera karaoke o serate musicali, con menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare. La sicurezza su strada parte dalle tue gomme. Scegli l'esperienza di Delle Donne Gomme a Formia, dal 1959 al servizio degli automobilisti. Pneumatici delle migliori marche, Michelin, Pirelli, Bridgestone, Nexten, Kumho. Centro revisioni per auto, moto, tricicli e quadricicli leggeri, oltre ad assistenza meccanica professionale. In più, convenzioni con le principali società di noleggio. Finanziamenti in sede con Compass e a tasso zero. Delle Donne Gomme, via Ponzanello Mamurrano Murrano 14 a Formia, vicino al centro commerciale Itaca. Telefono 0771 20 18 31. Dal 1959 la strada giusta per la tua auto.
1: Formia Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire l'organico, oltre a pannolini e pannoloni. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
0: Quest'estate la domenica si accende al centro commerciale Itaca di Formia. Tutte le domeniche di luglio e agosto, dalle 19, vivi il Cine Arena Itaca. Aperitivo, musica dal vivo e intrattenimento con l'esibizione di fantastici gruppi. E poi cinema sotto le stelle, nella suggestiva piazzetta esterna Sale e Olio. L'ingresso è completamente gratuito. Cine Arena Itaca, la tua estate ha finalmente il suo spettacolo. Ti aspettiamo al centro commerciale Itaca, in via Mamurrano a Formia. E domenica 5 luglio, Spider-Man, special guest della serata.
2: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome: Lavezzi, gelatieri per passione. Radio Formia,
3: informa. Benvenuti da Sandro Gionti. Il Tribunale di Cassino ha mandato assolto un noto imprenditore nel settore edile operante da decenni nella città di Formia per non aver commesso il fatto. L'imputazione formulata dalla Procura di Cassino a carico del 70enne imprenditore formiano era particolarmente grave, venendo contestato all'uomo l'utilizzo di falsi crediti IVA per circa 800.000 euro in ipotesi di accusa creati artificiosamente attraverso altra società che poi aveva ceduto il credito risultato all'esito delle indagini oggettivamente inesistente e creato artificiosamente soltanto sulle carte. Nel corso della requisitoria il pubblico ministero aveva chiesto la condanna per l'imprenditore a 3 anni di reclusione per la particolare rilevanza del danno causato allo Stato e ritenendo provata la penale responsabilità. Di avviso diverso la difesa dell'uomo rappresentata dall'avvocato Pasquale Cardillo Cupo, che ha insistito invece per l'assoluzione del suo assistito semmai vittima di un raggiro organizzato da altri e non complice, producendo documentazione a sostegno della buona fede proprio assistito. Dopo una lunga camera di consiglio, il giudice monocratico del Tribunale di Cassino ha mandato assolto l'imprenditore 70enne di Formia per non aver commesso il fatto. 3 feriti in un incidente stradale avvenuto nella prima mattinata di ieri verso le 7:30 sull'Appia, al chilometro 128 della Itri Fondi. Sono rimaste coinvolte nel sinistro, forse provocato dall'asfalto bagnato per una precedente tromba d'acqua nella zona, una Citroen, una Panda e una Renault Megane, guidate da 3 persone residenti a Minturno, Gaeta e Roma. Una delle 3 auto ha sbandato invadendo la corsia opposta e scontrandosi con le altre 2 vetture. È intervenuta un'altra ambulanza da fondo fondi che ha soccorso i feriti trasportandoli in ospedale. Per fortuna le loro condizioni non sono state giudicate gravi. Sulla dinamica dell'incidente ha eseguito i rilievi la polizia locale di Itri, mentre gli agenti del commissariato di polizia di Fondi hanno controllato

Mani, Giuseppe Tomao, la consigliera comunale Alessandra Corona, il delegato alle problematiche della Liguria di Levante Domenico Ritardelli, rappresenta un momento fondamentale di confronto, partecipazione e trasparenza in cui sono condivise le tappe di una trasformazione già in atto che punta a ridisegnare il volto della Liguria di Levante, delineando le linee guida per il suo sviluppo futuro. La visione, ha aggiunto Stefanelli, è quella di rendere la frazione costiera un hub residenziale e turistico moderno, accessibile, accogliente e sostenibile, capace di valorizzare appieno la sua dimensione abitativa e le sue naturali potenzialità ricettive. Oltre 7 milioni di euro di investimento per il rilancio della Riviera di Levante. Ecco il master plan per rigenerare la dorsale costiera e presentare entro dicembre la candidatura per la bandiera blu. Fogne, asfalti, accessi al mare, parcheggi, pista ciclabile, vie di collegamento, un restyling complessivo degli spazi pubblici, una visione d'insieme che rispecchia questo nostro piano d'azione concreto, realizzabile di ampio respiro, ha precisato il sindaco Stefanelli. Il master plan mette a sistema le opere già consegnate, come il primo tratto fognario su via Bettino Craxi e quelle in fase di completamento con largo Bassani, che sarà restituito a breve alla comunità. Parliamo di cifre chiare: 3.265.000 euro per interventi già finanziati, alcuni dei quali già partiti proprio in questi giorni, come il potenziamento dell'illuminazione pubblica sulla via Puntafiume e altri pronti a partire da settembre, e altri 3.800.000 euro per interventi da finanziare con le prossime manovre di bilancio da qui al prossimo anno. Continuiamo a lavorare giorno dopo giorno con i piedi per terra e lo sguardo rivolto al futuro della nostra comunità. Il mare è come patrimonio di tutti, senza barriere, e questo è lo spirito dell'accordo di collaborazione siglato ieri mattina tra la Federazione Italiana Vela, la FIV, e il Comune di Gaeta, un'intesa che segna un passo significativo nella promozione della vela inclusiva e dello sport come strumento di integrazione sociale. L'iniziativa prevede l'attivazione di corsi di vela dedicati alle persone con disabilità e ai giovani del territorio nell'ambito del progetto Il Mare che include sport, ambiente e turismo come leva della promozione del territorio e della crescita dell'economia locale. Una proposta che il Comune di Gaeta presenterà alla Regione Lazio in risposta alla deliberazione di giunta regionale numero 188 del 2026 dedicata al sostegno dei progetti sportivi e turistici locali. Fulcro operativo dell'accordo sarà l'acquisto di 6 imbarcazioni ANSA 303 Wide, complete di vele, carrellini di alaggio e teloni di copertura. Si tratta di barche progettate per garantire stabilità, sicurezza e facilità di conduzione, caratteristiche che le rendono particolarmente adatte alla pratica della vela paralimpica e all'avviamento di nuovi velisti. L'intesa va oltre la semplice dotazione di mezzi. La Federazione Italiana Vela, attraverso la rete dei propri circoli affiliati, metterà infatti a disposizione competenze tecniche e personale qualificato per la formazione degli istruttori e lo sviluppo delle attività sportive. Il progetto si inserisce inoltre nel percorso della Parasailing Academy della FIV, il programma nazionale che promuove la crescita della vela paralimpica, favorendo il passaggio dallo sport di base all'attività agonistica. Questo accordo, ha sottolineato il sindaco Cristian Leccese, rappresenta un passo fondamentale per la nostra città. Gaeta ha il mare nel suo DNA e grazie a questa sinergia con la FIV dimostriamo che lo sport può e deve essere uno strumento di inclusione sociale e di crescita per la comunità. Con questo accordo, ha affermato il presidente della Federazione Italiana Vela, Francesco Ettore, è nostra intenzione rafforzare le attività veliche a Gaeta grazie ad uno strumento concreto per allargare la base di chi può accedere al nostro sport. Il lavoro dei nostri circoli affiliati e le 6 imbarcazioni ANSA 303 permetteranno di costruire corsi continuativi a beneficio delle persone con disabilità e dei giovani del territorio. Questa sera alle 19.30, presso la Villa Comunale Umberto I di Formia, si terrà la Festa della Pace, un laboratorio che accende i riflettori sulla guerra in Sudan con lo slogan «Resta differente». Prevista, tra gli altri, la partecipazione del giornalista Paolo Ambruschi per un'analisi approfondita sulle dinamiche dei conflitti globali e gli interessi economici sottesi. L'iniziativa nasce dalla sinergia che vede collaborare la Consulta diocesana delle aggregazioni laicali e l'Ufficio Pastorale Sociale della Diocesi di Gaeta, insieme allo SPCGL, all'Associazione Insieme Immigrati in Italia e al Presidio Libera Sud Pontino Don Cesare Boschin. L'evento, patrocinato dal Comune di Formia, si propone come momento di riflessione, critica ed impegno civile.
L'amministrazione comunale di Castelforte ha reso noto il rinvio delle inaugurazioni di due opere pubbliche previste nei prossimi giorni. La decisione, spiega il comune, è stata presa a causa di sopraggiunti impegni.

0: istituzionali. Il nuovo calendario prevede l'inaugurazione del nuovo ponticello pedonale di forma di Suio per mercoledì 8 luglio alle 19.30. Il giorno successivo, giovedì 9 luglio alle 18.30, sarà invece inaugurato il nuovo parco giochi di Valle di Suio. Torna domani l'appuntamento con Formia Miniera Urbana per la raccolta di RAEE, rifiuti ingombranti, oli vegetali esausti, abiti usati. Dalle 8 alle 12.30 nell'area di parcheggio di Via Cassio sarà possibile raccogliere RAEE, rifiuti ingombranti, oli vegetali esausti, abiti usati. Per ogni RAEE conferito da parte dell'utenza verrà riconosciuto un buono spesa da utilizzare per l'acquisto di una nuova apparecchiatura elettronica. E per ogni 10 litri di olio vegetale esausto consegnato, l'utente riceverà in omaggio un litro di olio da frittura. La sezione Gaeta Formia Minturno della FIDAPA, presieduta dall'avvocato Marianna Donciglio, organizza oggi alle 18 all'albergo Miramare di Formia la presentazione del libro di Giuseppina Scognamiglio e Brunello Canessa dal titolo Titina De Filippo tra pubblico e privato. Dialogano con gli autori la giornalista RAI Lorella Di Biase e Matteo Marcaccio dell'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale. Letture a cura dell'attore e regista Giuseppe De Chiara. Introduce la presidente della FIDAPA Marianna Donciglio. Alle 20 seguirà la cerimonia delle candele con la partecipazione della presidente del distretto centro Laura Giannuzzi. La piazza delle Capitanie di Porto al Molo Santa Maria farà da cornice questa sera alle 20.30 a Gaeta all'atteso concerto della banda musicale della Polizia di Stato, una delle eccellenze artistiche più celebrate del paese. Le note della banda diventeranno un ponte ideale per far sentire la comunità ancora più unita, protetta e fiera delle proprie istituzioni. Sotto la direzione del maestro Maurizio Billi, il pubblico del Golfo sarà guidato in un viaggio musicale emozionante e variegato, che spazierà dalle storiche marce bandistiche alle opere liriche e sinfoniche e da melodie senza tempo del cinema e alle sonorità contemporanee. Ad arricchire la performance saranno le voci dei soprani Federica Casetti Vulcani e Anna Caslova e del tenore Cataldo Caputo. A condurre e raccontare la serata sul palco sarà Stefania Capobianco, giornalista, regista e già volto della 7. La banda è composta da 103 elementi, tra strumenti a fiato, a percussione, un pianista ed un chitarrista, oltre ad un maestro direttore e un maestro vice direttore. Svolge un'intensa attività concertistica in teatri e auditorium e a livello internazionale negli ultimi anni ha rappresentato l'Italia in Israele, Messico, Stati Uniti, Germania, Norvegia e Malta. L'importanza dell'evento è confermata inoltre dalla presenza a Gaeta del capo della polizia, direttore generale della pubblica sicurezza, il prefetto Vittorio Pisani.
1: Radio Formia, informa, sport.
0: Scauri è il basket, è il titolo della Tre Giorni, da oggi a domenica, all'insegna della narrazione sportiva e dello sport giocato, che accenderà i riflettori sull'arena Mallozzi. Tre serate in compagnia della manifestazione promossa dall'amministrazione comunale con il patrocinio della FIP Lazio. Questa sera alle 21 apre il talk con il coach Andrea Capobianco, reduce dal prestigioso bronzo europeo alla guida della nazionale femminile di pallacanestro e dell'accesso alla FIBA Women's World Cup dopo ben 32 anni. L'incontro, condotto dal giornalista Dario Ronzullo, offrirà un viaggio tra emozioni, aneddoti, storie di campo e visione sul futuro del basket italiano. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione. Un cordiale saluto da Sandro Gionti.
2: La tradizione e la passione per il gelato, dal 1870, ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.
1: Radio Formia, informa.
3: Ristorante La Villetta si ama riscoprire i buoni sapori della tradizione locale climatizzato. Ampio giardino per un sano relax, antipasti, secondi alla griglia, carne e pesce. La cucina dello chef Mario Marino vi aspetta per degustare la cucina del nostro golfo. Ristorante La Villetta, Formia, località Gianola, via del Porticciolo Romano. Se vuoi il meglio, scegli La Villetta anche per i tuoi banchetti e colazioni di lavoro. Per informazioni, telefono 0771 72 31 13. Chiusura settimanale il martedì. Bar Pasticceria Gelateria Troiano, dolcissime novità, coppe e gelato da passeggio, tanti gusti di gelati tradizionali e artigianali. Idea in regalo: il dolce di cicerone da un'antica ricetta di Apicio, rielaborata da Alfonso Troiano. Finalmente un dolce tipico formiano. Bar Pasticceria Troiano a Formia, via Vitruvio 76, telefono 0771 790292. Per una colazione senza problemi, per chi ha problemi di intolleranza, cappuccino con latte di riso biologico, cornetti e brioche senza lattosio, 48 ore di lievitazione con olio di oliva extravergine e burro di cacao, su ordinazione dolci senza latte e derivati. E non dimenticare il vaccariello, il salato della tradizione formiana. Ancora dopo la sigla andiamo avanti ad oltranza in questo nostro appuntamento del programma di oggi. Intanto buon pomeriggio, intanto buon ascolto, intanto musica.

Dottore Ciro Stanco, Franco Stanco, naturalmente per questo momento musicale che ci parla di mare in apertura del nostro appuntamento di oggi. Naturalmente andiamo a salutare Rossana Franco, buon pomeriggio, insieme a Gabriella Giuseppe Testa, insieme a Giulia Armenti, con Antonello Venditti, eccolo pronto con Stai con me.

Questo dunque è Prigioniere con Stacco che Ossio ripropone con questo momento musicale scritto Enzo Di Domenico Vittorio Nona, il duo classico naturalmente. Allora, tu sei l'unica donna per me con Anna Sorrenti, salutiamo Lamberto e salutiamo naturalmente Lidia. Il nostro buon pomeriggio come sempre da Radio Formia. Allora, Anna Sorrenti, tu sei l'unica donna per me.

Il momento musicale con Tu sei l'unica donna per me, che abbiamo mandato per salvare Lidia e salvare Lamberto, un personaggio che non si è mai capito se è stato suicidio o omicidio. Stiamo parlando di Rossano, che nel 3 dicembre del 76 lo trovarono tragicamente morto in una stanza d'albergo a New York all'età di 30 anni. Il cantante, nome d'arte Rossano Tolico, nato a Bari nel 46, morto appunto a New York il 3 dicembre 1976, che riprende un successo che era già un grande successo con Ti voglio tanto bene, ne fa un successo suo personale che lo porta poi a New York e che lo porta poi a trovare anche la morte. Allora, andiamo avanti con questo brano di Rossano, che l'hanno scritto De Curtis e Furno per l'edizione Lombardi tanto tempo fa. Allora c'è questa versione di Ti voglio tanto bene che dedichiamo a Gina con affetto, con un abbraccio e un saluto da parte di suo marito Salvatore. Allora salutiamo Salvatore, salutiamo Gina con Ti voglio tanto bene, la voce di Rossano. Buon pomeriggio a voi, musica.

my view. Una stella brilla in mezzo al cielo, la stella mia sei tu. Sul mio cammino tu m'accompagni e segui il mio destino.

Rossano, un successo personale questo di Ti voglio tanto bene. Lo ricordo che il brano è stato scritto da Ernesto De Curtis e versi di Domenico Purnò. Nato ufficialmente nel 1937, questo brano fu composto in quest'anno del 37, pubblicato poi per il film Solo per te, spesso citato anche come Solo con te, per poi essere incisa da tanti tanti personaggi che ne hanno reso grande il momento musicale. Poi è arrivato Rossano con la sua interpretazione personale di Ti voglio tanto bene, che oggi abbiamo mandato per salutare Gina con l'affetto da parte del marito Salvatore, che saluto. Allora, buon pomeriggio insieme invece a questa allegria partenopea, un medley classico che dedichiamo a Civitella e a Giuliano, insieme a Gabriella, Tina, Marco, Monica e Andrea, naturalmente il nostro buon pomeriggio con tanta musica.

Johnny Lanzaro e con questa allegria partenopea, il momento musicale che abbiamo mandato per salutare i nostri amici Civite Giuliano insieme a Gabriella, Tina, Marco, Monica, Andrea. Allora, questo è un momento musicale che mi dedico io. Piazza Grande, nata nel 71 a bordo di una nave in viaggio che da Napoli raggiungeva la Sicilia. Il brano fu composto a più mani da Lucio Dalla, da Ron che ideò il giro di chitarra iniziale, poi naturalmente il paroliere Sergio Bardotti e Gianfranco Baldazzi. E così nasce Piazza Grande, che non ha niente a che vedere con la Piazza Grande di Bologna, perché il brano nasce sul traghetto Napoli-Sicilia.

del nostro carissimo Lucio dalla Piazza Grande, un classico del suo repertorio che abbiamo appena ascoltato. Intanto un saluto lo mando a Velia, buon pomeriggio con la freschezza di questo Donbachi e canzoni.

0: Il baccalà, quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta, lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni venerdì sera karaoke o serate musicali, con menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare. La sicurezza su strada parte dalle tue gomme. Scegli l'esperienza di Delle Donne Gomme a Formia, dal 1959 al servizio degli automobilisti. Pneumatici delle migliori marche, Michelin, Pirelli, Bridgestone, Nexten, Kumho. Centro revisioni per auto, moto, tricicli e quadricicli leggeri, oltre ad assistenza meccanica professionale. In più, convenzioni con le principali società di noleggio. Finanziamenti in sede con Compass e a tasso zero. Delle Donne Gomme, via Ponzanello Murrano 14 a Formia, vicino al centro commerciale Itaca. Telefono 0771 20 18 31. Dal 1959 la strada giusta per la tua auto.
1: Formia Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire l'organico, oltre a pannolini e pannoloni. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
0: Quest'estate la domenica si accende al centro commerciale Itaca di Formia. Tutte le domeniche di luglio e agosto, dalle 19, vivi il Cine Arena Itaca. Aperitivo, musica dal vivo e intrattenimento con l'esibizione di fantastici gruppi. E poi cinema sotto le stelle, nella suggestiva piazzetta esterna Sale e Olio. L'ingresso è completamente gratuito. Cine Arena Itaca, la tua estate ha finalmente il suo spettacolo. Ti aspettiamo al centro commerciale Itaca, in via Mamurrano a Formia. E domenica 5 luglio, Spider-Man, special guest della serata.

0: Vedo denuncia Sant'Antonio. Allora, brando e storto. Oh, proprio storto. Quando fa caldo, questo è la Cassini che ha riproposto un momento musicale di questi tempi. Va proprio bene. Allora, andiamo a salutare Tonino Scipione d'Angela. Buon pomeriggio con Domenico Modugno.
1: Tu sei una cosa grande.

musicale questo con Tusina Cosa Grande, che Domenico Modugno ci ha vinto il Festival di Napoli insieme a Ornella Vanoni, sono i due interpreti del brano Tusina Cosa Grande. Intanto diamo un senso a questa trasmissione con Vasco Rossi. Un senso.

ristorante La Villetta si ama riscoprire i buoni sapori della tradizione locale climatizzato. Ampio giardino per un sano relax, antipasti, secondi alla griglia, carne e pesce. La cucina dello chef Mario Marino vi aspetta per degustare la cucina del nostro golfo. Ristorante La Villetta, Formia, località Gianola, via del Porticciolo Romano. Se vuoi il meglio, scegli La Villetta anche per i tuoi banchetti e colazioni di lavoro. Per informazioni, telefono 0771 72 31 13. Chiusura settimanale il martedì. Barbasiceria Gelateria Troiano, dolcissime novità, coppe e gelato da passeggio, tanti gusti di gelati tradizionali e artigianali. Vi dai in regalo il dolce di Cicerone da un'antica ricetta di Apicio, rielaborata da Alfonso Troiano, finalmente un dolce tipico formiano. Bar Pasticceria Troiano a Formia, via Vitruvio 76, telefono 0771 790292. Per una colazione senza problemi, per chi ha problemi di intolleranza, cappuccino con latte di riso biologico, cornetti e brioche senza lattosio, 48 ore di lievitazione con olio di oliva extravergine e burro di cacao, su ordinazione, dolci senza latte e derivati. E non dimenticare il vaccariello, il salato della tradizione formiana. Il nostro non-stop di oggi è dedicato a Napoli, Napoli Time. E allora buon ascolto.

0: trasporto con me.
1: Informazione locale, servizi speciali, attualità, politica, cultura. Radio Formia non finisce mai di informarti.

0: Vivere l'oggi, ricordare il passato,
1: credere nel futuro.
0: Radio Formia.
1: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
0: Di sempre.

Eri tu tra tutta quella gente. Eri tu con quell'aria importante. Eri tu che scioglievi il mio cielo di aquiloni e trasformavi in poesia la città di muri. Eri tu quella notte che ci siamo persi tra mille fasi, contrattempi e controtempi. Mi riconosceresti mai negli occhi che ora hai? E anche oggi rimando a domani per non pensarti più.

0: baccalà. Quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni venerdì sera karaoke o serate musicali, con menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare. La sicurezza su strada parte dalle tue gomme. Scegli l'esperienza di Delle Donne Gomme a Formia, dal 1959 al servizio degli automobilisti. Pneumatici delle migliori marche, Michelin, Pirelli, Bridgestone, Nexten, Kumho. Centro revisioni per auto, moto, tricicli e quadricicli leggeri, oltre ad assistenza meccanica professionale. In più, convenzioni con le principali società di noleggio. Finanziamenti in sede con Compass e a tasso zero. Delle Donne Gomme, via Ponzanello Mamma Murrano 14 a Formia, vicino al centro commerciale Itaca. Telefono 0771 20 18 31. Dal 1959 la strada giusta per la tua auto.
1: Formia Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire l'organico, oltre a pannolini e pannoloni. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
2: La tradizione e la passione per il gelato, dal 1870 a un

Nel corso della requisitoria, il pubblico ministero aveva chiesto la condanna per l'imprenditore a 3 anni di reclusione per la particolare rilevanza del danno causato allo Stato e ritenendo provata la penale responsabilità. Di avviso diverso, la difesa dell'uomo, rappresentata dall'avvocato Pasquale Cardillo Cupo, che ha insistito invece per l'assoluzione del suo assistito, semmai vittima di un raggiro organizzato da altri e non complice, producendo documentazione a sostegno della buona fede proprio assistito. Dopo una lunga camera di consiglio, il giudice monocratico del Tribunale di Cassino ha mandato assolto l'imprenditore 70enne di Formia per non aver commesso il fatto. 3 feriti in un incidente stradale avvenuto nella prima mattinata di ieri verso le 7:30 sull'Appia, al chilometro 128 della Itri Fondi. Sono rimaste coinvolte nel sinistro, forse provocato dall'asfalto bagnato per una precedente tromba d'acqua nella zona, una Citroen, una Panda e una Renault Megane, guidate da 3 persone residenti a Minturno, Gaeta e Roma. Una delle 3 auto ha sbandato invadendo la corsia opposta e scontrandosi con le altre 2 vetture. È intervenuta un'altra ambulanza da Fondi che ha soccorso i feriti trasportandoli in ospedale. Per fortuna le loro condizioni non sono state giudicate gravi. Sulla dinamica dell'incidente ha eseguito i rilievi la polizia locale di Itri, mentre gli agenti del commissariato di polizia di Fondi hanno controllato la viabilità. È stato presentato pubblicamente dall'amministrazione comunale di Minturno presso lo chalet azzurro di Scauri il master plan per la riqualificazione della riviera di Levante, un appuntamento con residenti, operatori economici e associazioni per illustrare il documento di indirizzo strategico dedicato alla realizzazione di processi rigenerativi pensati per il miglioramento della qualità urbana, ambientale e paesaggistica della importante frazione costiera di Scauri. Questo incontro ha sottolineato il sindaco Gerardo Stefanelli, intervenuto all'incontro pubblico insieme con gli assessori ai lavori pubblici Elisa Venturo e al demanio Giuseppe Tomao, la consigliera comunale Alessandra Corona e il delegato alle problematiche della riviera di Levante Domenico Riccardelli. Rappresenta un momento fondamentale di confronto, partecipazione e trasparenza in cui sono condivise le tappe di una trasformazione già in atto che punta a ridisegnare il volto della riviera di Levante, delineando le linee guida per il suo sviluppo futuro. La visione, ha aggiunto Stefanelli, è quella di rendere la frazione costiera un hub residenziale e turistico moderno, accessibile, accogliente e sostenibile, capace di valorizzare appieno la sua dimensione abitativa e le sue naturali potenzialità ricettive. Oltre 7 milioni di euro di investimento per il rilancio della riviera di Levante. Ecco il master plan per rigenerare la dorsale costiera e presentare entro dicembre la candidatura per la bandiera blu. Fogne, asfalti, accessi al mare, parcheggi, pista ciclabile, vie di collegamento, un restyling complessivo degli spazi pubblici. Una visione d'insieme che rispecchia questo nostro piano d'azione concreto, realizzabile di ampio respiro, ha precisato il sindaco Stefanelli. Il master plan mette a sistema le opere già consegnate, come il primo tratto fognario su via Bettino Craxi e quelle in fase di completamento con largo Bassani, che sarà restituito a breve alla comunità. Parliamo di cifre chiare: 3.265.000 euro per interventi già finanziati, alcuni dei quali già partiti proprio in questi giorni, come il potenziamento dell'illuminazione pubblica sulla via Punta Fiume e altri pronti a partire da settembre, e altri 3.800.000 euro per interventi da finanziare con le prossime manovre di bilancio da qui al prossimo anno. Continuiamo a lavorare giorno dopo giorno con i piedi per terra e lo sguardo rivolto al futuro della nostra comunità. Il mare è come patrimonio di tutti, senza barriere, e questo è lo spirito dell'accordo di collaborazione siglato ieri mattina tra la Federazione Italiana Vela, la FIB, e il Comune di Gaeta, un'intesa che segna un passo significativo nella promozione della vela inclusiva e dello sport come strumento di integrazione sociale. L'iniziativa prevede l'attivazione di corsi di vela dedicati alle persone con disabilità e ai giovani del territorio nell'ambito del progetto Il Mare che Include Sport, Ambiente e Turismo come leva della promozione del territorio e della crescita dell'economia locale. Una proposta che il Comune di Gaeta presenterà alla Regione Lazio in risposta alla deliberazione di giunta regionale numero 188 del 2026 dedicata al sostegno dei progetti sportivi e turistici locali. Fulcro operativo dell'accordo sarà l'acquisto di 6 imbarcazioni ANSA 303 Wide, complete di vele, carrellini di alaggio e teloni di copertura. Si tratta di barche progettate per garantire stabilità, sicurezza e facilità di conduzione, caratteristiche che le rendono particolarmente adatte alla pratica della vela paralimpica e all'avviamento di nuovi velisti. L'intesa va oltre la semplice dotazione di mezzi. La Federazione Italiana Vela, attraverso la rete dei propri circoli affiliati, metterà infatti a disposizione competenze

0: tecniche e personale qualificato per la formazione degli istruttori e lo sviluppo delle attività sportive. Il progetto si inserisce inoltre nel percorso della Parasailing Academy della FIV, il programma nazionale che promuove la crescita della vela paralimpica favorendo il passaggio dallo sport di base all'attività agonistica. Questo accordo, ha sottolineato il sindaco Cristian Leccese, rappresenta un passo fondamentale per la nostra città. Gaeta ha il mare nel suo DNA e grazie a questa sinergia con la FIV dimostriamo che lo sport può e deve essere uno strumento di inclusione sociale e di crescita per la comunità. Con questo accordo, ha affermato il presidente della Federazione Italiana Vela, Francesco Ettorre, è nostra intenzione rafforzare le attività veliche a Gaeta grazie ad uno strumento concreto per allargare la base di chi può accedere al nostro sport. Il lavoro dei nostri circoli affiliati e le 6 imbarcazioni ANSA 303 permetteranno di costruire corsi continuativi a beneficio delle persone con disabilità e dei giovani del territorio. Questa sera alle 19.30 presso la Villa Comunale Umberto I di Formia si terrà la Festa della Pace, un laboratorio che accende i riflettori sulla guerra in Sudan con lo slogan «Resta differente». Prevista tra gli altri la partecipazione del giornalista Paolo Ambruschi per un'analisi approfondita sulle dinamiche dei conflitti globali e gli interessi economici sottesi. L'iniziativa nasce dalla sinergia che vede collaborare la Consulta diocesana delle aggregazioni laicali e l'Ufficio pastorale sociale della Diocesi di Gaeta insieme allo SPICGL, all'Associazione Insieme Immigrati in Italia e al Presidio Libera Sud Pontino Don Cesare Boschin. L'evento, patrocinato al Comune di Formia, si propone come momento di riflessione, critica ed impegno civile. L'amministrazione comunale di Castelforte ha reso noto il rinvio delle inaugurazioni di 2 opere pubbliche previste nei prossimi giorni. La decisione, spiega il comune, è stata presa a causa di sopraggiunti impegni istituzionali. Il nuovo calendario prevede l'inaugurazione del nuovo ponticello pedonale di forma di Suio per mercoledì 8 luglio alle 19.30. Il giorno successivo, giovedì 9 luglio alle 18.30, sarà invece inaugurato il nuovo parco giochi di Valle di Suio. Torna domani l'appuntamento con Formia Miniera Urbana per la raccolta di RAE, rifiuti ingombranti, oli vegetali esausti, abiti usati. Dalle 8 alle 12.30 nell'area di parcheggio di Via Cassio sarà possibile raccogliere RAE, rifiuti ingombranti, oli vegetali esausti, abiti usati. Per ogni RAE conferito da parte l'utenza verrà riconosciuto un buono spesa da utilizzare per l'acquisto di una nuova apparecchiatura elettronica. E per ogni 10 litri di olio vegetale esausto consegnato, l'utente riceverà in omaggio un litro di olio da frittura. La sezione Gaeta Formia Minturno della FIDAPA, presieduta dall'avvocato Marianna Donciglio, organizza oggi alle 18 all'albergo Miramare di Formia la presentazione del libro di Giuseppina Scognamiglio e Brunello Canessa dal titolo Titina De Filippo tra pubblico e privato. Dialogano con gli autori la giornalista RAI Lorella Di Biase e Matteo Marcaccio dell'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale. Letture a cura dell'attore e regista Giuseppe De Chiara. Introduce la presidente della FIDAPA Marianna Donciglio. Alle 20 seguirà la cerimonia delle candele con la partecipazione della presidente del distretto centro Laura Giannuzzi. La piazza delle Capitanie di Porto al Molo Santa Maria farà da cornice questa sera alle 20.30 a Gaeta all'atteso concerto della banda musicale della Polizia di Stato, una delle eccellenze artistiche più celebrate del paese. Le note della banda diventeranno un ponte ideale per far sentire la comunità ancora più unita, protetta e fiera delle proprie istituzioni. Sotto la direzione del maestro Maurizio Billi, il pubblico del Golfo sarà guidato in un viaggio musicale emozionante e variegato, che spazierà dalle storiche marce bandistiche alle opere liriche e sinfoniche e da melodie senza tempo del cinema e alle sonorità contemporanee. Ad arricchire la performance saranno le voci dei soprani Federica Casetti Vulcani e Anna Caslova e del tenore Cataldo Caputo. A condurre e raccontare la serata sul palco sarà Stefania Capobianco, giornalista, regista e già volto della 7. La banda è composta da 103 elementi, tra strumenti a fiato, a percussione, un pianista ed un chitarrista, oltre ad un maestro direttore e un maestro vice direttore. Svolge un'intensa attività concertistica in teatri e auditorium e a livello internazionale negli ultimi anni ha rappresentato l'Italia in Israele, Messico, Stati Uniti, Germania, Norvegia e Malta. L'importanza dell'evento è confermata inoltre dalla presenza a Gaeta del capo della polizia, direttore generale della pubblica sicurezza, il prefetto Vittorio Pisani.
1: Radio Formia informa. Sport.
0: Scauri e il basket è il titolo della Tre Giorni, da oggi a domenica, all'insegna della narrazione sportiva e dello sport giocato, che accenderà i riflettori sulla Rina Mallozzi. Tre serate in compagnia della manifestazione promossa dall'amministrazione comunale con il patrocinio della FIP Lazio. Questa sera alle 21 apre il Talk con il coach Andrea Capobianco, reduce dal prestigioso bronzo europeo alla guida della nazionale femminile di pallacanestro e dell'accesso alla FIBA Women's World Cup dopo ben 32 anni. L'incontro, condotto dal giornalista Dario Ronzullo, offrirà un viaggio tra emozioni, aneddoti, storie di campo e visione sul futuro del basket italiano. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione. Un cordiale saluto da Sandro Gionti.
2: La tradizione e la passione per il gelato, dal 1870, ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione. Radio Formia, informa.
3: Ricordi.
4: Emozioni.
3: Sensazioni che sanno di...
4: Radio Formia, appassionati al nostro sound unico.

mai successo di guardare il mare per una volta almeno senza me? A me è successo di guardarlo da solo, ma non vedevo niente.

C'è un buco nel mio zono, non penso, ergo non sono, è solo che ho bisogno di te. Da qui la terra è piatta e come sigaretta.

invece io ti voglio ancora bene. E se mi incastro come un pesce, salto fuori dall'acqua, mi trascini via. Non riesco a respirare sulla terraferma.

Quest'estate la domenica si accende al centro commerciale Ithaca di Formia. Tutte le domeniche di luglio e agosto, dalle 19, vivi il Cine Arena Ithaca. Aperitivo, musica dal vivo e intrattenimento con l'esibizione di fantastici gruppi. E poi cinema sotto le stelle, nella suggestiva piazzetta esterna Sale e Olio. L'ingresso è completamente gratuito. Cine Arena Ithaca, la tua estate ha finalmente il suo spettacolo. Ti aspettiamo al centro commerciale Ithaca in via Mamurrano a Formia. E domenica 5 luglio, Spider-Man, special guest della serata.

0: Vivere l'oggi, ricordare il passato,
1: credere nel futuro.
0: Radio Formia.
1: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
0: Di sempre.

0: California Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire l'organico, oltre a pannolini e pannoloni. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
1: Se rimanessimo senza acqua, non potremmo lavorare o condividere le nostre avventure. Non potremmo giocare, preparare il nostro piatto forte o prenderci cura del nostro angolo verde. Non potremmo continuare a stupirci delle piccole cose, perché l'acqua è ovunque. In ogni attività e in ogni momento della vita di una comunità. E senza acqua, tutto si ferma. Non sprechiamola. Ogni goccia conta.

0: Bam bam, bambina.
1: Quest'estate la domenica si accende al centro commerciale Ithaca di Formia. Tutte le domeniche di luglio e agosto, dalle 19, vivi il Cine Arena Ithaca. Aperitivo, musica dal vivo e intrattenimento con l'esibizione di fantastici gruppi. E poi, cinema sotto le stelle, nella suggestiva piazzetta esterna Sale e Olio. L'ingresso è completamente gratuito. Cine Arena Ithaca, la tua estate ha finalmente il suo spettacolo. Ti aspettiamo al centro commerciale Ithaca, in via Mamurrano a Formia. E domenica 5 luglio, Spider-Man, special guest della serata.

Informazione locale, servizi speciali, attualità, politica, cultura. Radio Formia non finisce mai di informarti.

0: baccalà. Quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni venerdì sera karaoke o serate musicali, con menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare. La sicurezza su strada parte dalle tue gomme. Scegli l'esperienza di Delle Donne Gomme a Formia, dal 1959 al servizio degli automobilisti. Pneumatici delle migliori marche, Michelin, Pirelli, Bridgestone, Nexten, Kumho. Centro revisioni per auto, moto, tricicli e quadricicli leggeri, oltre ad assistenza meccanica professionale. In più, convenzioni con le principali società di noleggio. Finanziamenti in sede con Compass e a tasso zero. Delle Donne Gomme, via Ponzanello Murrano 14 a Formia, vicino al centro commerciale Itaca. Telefono 0771 20 18 31. Dal 1959 la strada giusta per la tua auto.
1: Formia Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti

Benvenuti da Sandro Gionti. Il Tribunale di Cassino ha mandato assolto un noto imprenditore nel settore edile operante da decenni nella città di Formia per non aver commesso il fatto. L'imputazione formulata dalla Procura di Cassino a carico del 70enne imprenditore formiano era particolarmente grave, venendo contestato all'uomo l'utilizzo di falsi crediti IVA per circa 800.000 euro in ipotesi di accusa creati artificiosamente attraverso altra società che poi aveva ceduto il credito risultato all'esito delle indagini oggettivamente inesistente e creato artificiosamente soltanto sulle carte. Nel corso della requisitoria il pubblico ministero aveva chiesto la condanna per l'imprenditore a 3 anni di reclusione per la particolare rilevanza del danno causato allo Stato e ritenendo provata la penale responsabilità. Di avviso diverso la difesa dell'uomo rappresentata dall'avvocato Pasquale Cardillo Cupo, che ha insistito invece per l'assoluzione del suo assistito semmai vittima di un raggiro organizzato da altri e non complice, producendo documentazione a sostegno della buona fede proprio assistito. Dopo una lunga camera di consiglio, il giudice monocratico del Tribunale di Cassino ha mandato assolto l'imprenditore 70enne di Formia per non aver commesso il fatto. 3 feriti in un incidente stradale avvenuto nella prima mattinata di ieri verso le 7.30 sull'Appia, al chilometro 128 della Itri Fondi. Sono rimaste coinvolte nel sinistro, forse provocato dall'asfalto bagnato per una precedente tromba d'acqua nella zona, una Citroen, una Panda e una Renault Megane, guidate da 3 persone residenti a Minturno, Gaeta e Roma. Una delle 3 auto ha sbandato invadendo la corsia opposta e scontrandosi con le altre 2 vetture. È intervenuta un'altra ambulanza da Fondi che ha soccorso i feriti trasportandoli in ospedale. Per fortuna le loro condizioni non sono state giudicate gravi. Sulla dinamica dell'incidente ha eseguito i rilievi la polizia locale di Itri, mentre gli agenti del commissariato di polizia di Fondi hanno controllato la viabilità. È stato presentato pubblicamente dall'amministrazione comunale di Minturno presso lo chalet azzurro di Scauri il master plan per la riqualificazione della riviera di Levante, un appuntamento con residenti, operatori economici e associazioni per illustrare il documento di indirizzo strategico dedicato alla realizzazione dei processi rigenerativi pensati per il miglioramento della qualità urbana, ambientale e paesaggistica della importante frazione costiera di Scauri. Questo incontro ha sottolineato il sindaco Gerardo Stefanelli, intervenuto all'incontro pubblico insieme con gli assessori ai lavori pubblici Elisa Venturo e al demanio Giuseppe Tomao, la consigliera comunale Alessandra Corona e il delegato alle problematiche della riviera di Levante Domenico Riccardelli. Rappresenta un momento fondamentale di confronto, partecipazione e trasparenza in cui sono condivise le tappe di una trasformazione già in atto che punta a ridisegnare il volto della riviera di Levante delineando le linee guida per il suo sviluppo futuro. La visione, ha aggiunto Stefanelli, è quella di rendere la frazione costiera un hub residenziale e turistico moderno, accessibile, accogliente e sostenibile, capace di valorizzare appieno la sua dimensione abitativa e le sue naturali potenzialità ricettive. Oltre 7 milioni di euro di investimento per il rilancio della riviera di Levante. Ecco il master plan per rigenerare la dorsale costiera e presentare entro dicembre la candidatura per la bandiera blu. Fogne, asfalti, accessi al mare, parcheggi, pista ciclabile, vie di collegamento, un restyling complessivo degli spazi pubblici. Una visione d'insieme che rispecchia questo nostro piano d'azione concreto, realizzabile di ampio respiro, ha precisato il sindaco Stefanelli. Il master plan mette a sistema le opere già consegnate, come il primo tratto fognario su via Bettino Craxi e quelle in fase di completamento con Largo Bassani, che sarà restituito a breve alla comunità. Parliamo di cifre chiare, 3.265.000 euro per interventi già finanziati, alcuni dei quali già partiti proprio in questi giorni, come il potenziamento dell'illuminazione pubblica sulla via Punta Fiume e altri pronti a partire da settembre, e altri 3.800.000 euro per interventi da finanziare con le prossime manovre di bilancio da qui al prossimo anno. Continuiamo a lavorare giorno dopo giorno con i piedi per terra e lo sguardo rivolto al futuro della nostra comunità. Il mare è come patrimonio di tutti, senza barriere, e questo lo spirito dell'accordo di collaborazione siglato ieri mattina tra la Federazione Italiana Vela, la FIB, e il Comune di Gaeta, un'intesa che segna un passo significativo nella promozione della vela inclusiva e dello sport come strumento di integrazione sociale. L'iniziativa prevede l'attivazione di corsi di vela dedicati alle persone con disabilità e ai giovani del territorio nell'ambito del progetto Il Mare che include sport, ambiente e turismo come leva della promozione del territorio e della crescita dell'economia locale. Una proposta che il Comune di Gaeta presenterà alla Regione Lazio

0: in risposta alla deliberazione di giunta regionale numero 188 del 2026 dedicata al sostegno dei progetti sportivi e turistici locali. Fulcro operativo dell'accordo sarà l'acquisto di 6 imbarcazioni ANSA 303 Wide complete di vele, carrellini di alaggio e teloni di copertura. Si tratta di barche progettate per garantire stabilità, sicurezza e facilità di conduzione, caratteristiche che le rendono particolarmente adatte alla pratica della vela paralimpica e all'avviamento di nuovi velisti. L'intesa va oltre la semplice dotazione di mezzi. La Federazione Italiana Vela, attraverso la rete dei propri circoli affiliati, metterà infatti a disposizione competenze tecniche e personale qualificato per la formazione degli istruttori e lo sviluppo delle attività sportive. Il progetto si inserisce inoltre nel percorso della Parasailing Academy della FIV, il programma nazionale che promuove la crescita della vela paralimpica favorendo il passaggio dallo sport di base all'attività agonistica. Questo accordo, ha sottolineato il sindaco Cristian Leccese, rappresenta un passo fondamentale per la nostra città. Gaeta ha il mare nel suo DNA e grazie a questa sinergia con la FIV dimostriamo che lo sport può e deve essere uno strumento di inclusione sociale e di crescita per la comunità. Con questo accordo, ha affermato il presidente della Federazione Italiana Vela, Francesco Ettorre, è nostra intenzione rafforzare le attività veliche a Gaeta grazie ad uno strumento concreto per allargare la base di chi può accedere al nostro sport. Il lavoro dei nostri circoli affiliati e le 6 imbarcazioni ANSA 303 permetteranno di costruire corsi continuativi a beneficio delle persone con disabilità e dei giovani del territorio. Questa sera alle 19.30 presso la Villa Comunale Umberto I di Formia si terrà la Festa della Pace, un laboratorio che accende i riflettori sulla guerra in Sudan con lo slogan «Resta differente». Prevista tra gli altri la partecipazione del giornalista Paolo Ambruschi per un'analisi approfondita sulle dinamiche dei conflitti globali e gli interessi economici sottesi. L'iniziativa nasce dalla sinergia che vede collaborare la Consulta diocesana delle aggregazioni laicali e l'Ufficio pastorale sociale della diocesi di Gaeta insieme all'Ospici GL, all'Associazione Insieme Immigrati in Italia e al presidio Libera Sud Pontino Don Cesare Boschin. L'evento, patrocinato al Comune di Formia, si propone come momento di riflessione, critica ed impegno civile. L'amministrazione comunale di Castelforte ha reso noto il rinvio delle inaugurazioni di 2 opere pubbliche previste nei prossimi giorni. La decisione, spiega il comune, è stata presa a causa di sopraggiunti impegni istituzionali. Il nuovo calendario prevede l'inaugurazione del nuovo ponticello pedonale di forma di Suio per mercoledì 8 luglio alle 19.30. Il giorno successivo, giovedì 9 luglio alle 18.30, sarà invece inaugurato il nuovo parco giochi di Valle di Suio. Torna domani l'appuntamento con Formia Miniera Urbana per la raccolta di RAE, rifiuti ingombranti, oli vegetali esausti, abiti usati. Dalle 8 alle 12.30 nell'area di parcheggio di Via Cassio sarà possibile raccogliere RAE, rifiuti ingombranti, oli vegetali esausti, abiti usati. Per ogni RAE conferito da parte l'utenza verrà riconosciuto un buono spesa da utilizzare per l'acquisto di una nuova apparecchiatura elettronica. E per ogni 10 litri di olio vegetale esausto consegnato, l'utente riceverà in omaggio un litro di olio da frittura. La sezione Gaeta Formia Minturno della FIDAPA, presieduta dall'avvocato Marianna Donciglio, organizza oggi alle 18 all'albergo Miramare di Formia la presentazione del libro di Giuseppina Scognamiglio e Brunello Canessa dal titolo Titina De Filippo tra pubblico e privato. Dialogano con gli autori la giornalista RAI Lorella Di Biase e Matteo Marcaccio della Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale. Letture a cura dell'attore e regista Giuseppe De Chiara. Introduce la presidente della FIDAPA Marianna Donciglio. Alle 20 seguirà la cerimonia delle candele con la partecipazione della presidente del distretto centro Laura Giannuzzi. La piazza delle Capitanie di Porto al Molo Santa Maria farà da cornice questa sera alle 20.30 a Gaeta all'atteso concerto della banda musicale della Polizia di Stato, una delle eccellenze artistiche più celebrate del paese. Le note della banda diventeranno un ponte ideale per far sentire la comunità ancora più unita, protetta e fiera delle proprie istituzioni. Sotto la direzione del maestro Maurizio Billi, il pubblico del Golfo sarà guidato in un viaggio musicale emozionante e variegato, che spazierà dalle storiche marce bandistiche alle opere liriche e sinfoniche e da melodie senza tempo del cinema e alle sonorità contemporanee. Ad arricchire la performance saranno le voci dei soprani Federica Casetti Vulcani e Anna Caslova e del tenore Cataldo Caputo. A condurre e raccontare la serata sul palco sarà Stefania Capobianco, giornalista, regista vita e già volto della Sette. La band è composta da 103 elementi, tra strumenti a fiato, a percussione, un pianista ed un chitarrista, oltre ad un maestro direttore e un maestro vice direttore. Svolge un'intensa attività concertistica in teatri e auditorium e a livello internazionale negli ultimi anni ha rappresentato l'Italia in Israele, Messico, Stati Uniti, Germania, Norvegia e Malta. L'importanza dell'evento è confermata inoltre dalla presenza a Gaeta del capo della polizia, direttore generale della pubblica sicurezza, il prefetto Vittorio Pisani. Radioformia informa. Scauri è il basket, è il titolo della Tre Giorni, da oggi a domenica, all'insegna della narrazione sportiva e dello sport giocato, che accenderà i riflettori sull'Arena Mallozzi. Tre serate in compagnia della manifestazione promossa dall'amministrazione comunale con il patrocinio della FIP Lazio. Questa sera alle 21 apre il talk con il coach Andrea Capobianco, reduce dal prestigioso bronzo europeo alla guida della nazionale femminile di pallacanestro e dell'accesso alla FIBA Women's World Cup dopo ben 32 anni. L'incontro, condotto dal giornalista Dario Ronzullo, offrirà un viaggio tra emozioni, aneddoti, storie di campo e visione sul futuro del basket italiano. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione. Un cordiale saluto da Sandro Gionti.
1: La tradizione e la passione per il gelato, dal 1870, ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.

0: L'estate è fatta di sole, spiagge, notti stellate e musica che suona dalla tua radio preferita. Sei su Radio Formia.
1: Ti è mai successo di guardare il mare per una volta almeno senza me? A me è successo di guardarlo da solo, ma non vedevo niente.

invece io li voglio ancora bene. E se mi incastro come un pesce, salto fuori dall'acqua, mi trascini via. Non riesco a respirare sulla terra.

0: Quest'estate la domenica si accende al centro commerciale Ithaca di Formia. Tutte le domeniche di luglio e agosto, dalle 19, vivi il Cine Arena Ithaca. Aperitivo, musica dal vivo e intrattenimento con l'esibizione di fantastici gruppi. E poi cinema sotto le stelle, nella suggestiva piazzetta esterna Sale e Olio. L'ingresso è completamente gratuito. Cine Arena Ithaca, la tua estate ha finalmente il suo spettacolo. Ti aspettiamo al centro commerciale Ithaca in via Mamurrano a Formia. E domenica 5 luglio, Spider-Man, special guest della serata.
1: Forse non lo sai, ma ogni momento della giornata è buono per una gustosa merenda con la frutta e la verdura. Per imparare i valori di una corretta alimentazione, oggi vengono a trovarci tanti simpatici amici.
2: Quanta frutta e verdura bisognerebbe mangiare?
1: Almeno 5 porzioni al giorno. Una porzione sta nel palmo di una mano.
3: E mi raccomando, frutta e verdura di stagione.
4: Bravi, e niente sprechi.
5: Frutta e verdura, che merenda stupenda!
1: Frutta e verdura nelle scuole. Visita il sito dedicato.
6: Non so innamorarmi mai, neanche avere un'abitudine.

0: tutti coloro che sono in ascolto il nostro saluto e il nostro buonasera. Trasmettiamo
1: Jazz Train. Jazz Train.

Un buon ascolto, un ben ritrovati sul suono jazz di Just Train con Francesco Sciarretta in radio come sempre per circa 60 minuti, un percorso che oggi comincia con il suono di un album di Marco Albani, chitarrista e autore italiano, con le sue prospettive oltre confine tra world, jazz e musica etnica, un disco di parecchio tempo fa. Si tratta di Kronos 2006, l'estratto è questa affascinante Esmeralda, Marco Albani Project.

0: Primo ascolto sul pentagramma jazz di Just Train, con un disco del 2006 di Marco Albani, chitarrista ed autore italiano, con un album con sonorità provenienti da diverse parti del mondo. Questa era la misteriosa ed affascinante Smeralda, estratto da questo Kronos, disco d'esordio di Marco Albani e il suo project. Lui invece è un ottimo autore italiano, si chiama Max Serra. Una poetica sempre altrove, Max Serra.
1: Il piacere è una voce che chiama da lontano, una porta socchiusa in fondo al corridoio. Lo cerchi nel domani, lo piangi nel passato, ma il presente è solo un vetro, ci passi e non sei stato.

La voce di Max Serra con questa poetica sempre altrove ascoltata alla radio quest'oggi, mentre il nostro percorso adesso si dirige verso un chitarrista italiano che esplora sonorità etniche e jazz ovviamente. Si tratta di Daniele Bragaglia, che proponiamo all'ascolto con questa recente Peruvian Dance da un CD del 2025 come Deep Resonances. Daniele Bragaglia e la sua band.

Un disco del 2017 per la cantante messicana Ingrid Bejan, un album come Magnanima, l'estratto era questa introspettiva El Gato y la Ventana per Ingrid Bejan, cantautrice messicana. Siete sul Jazz di Jazztrain, ancora un buon ascolto, un ben ritrovati sul nostro e sul vostro suono. Io sono Francesco Sciarrita, con voi ancora per circa un tre quarti d'ora. Vi ricordo, a metà trasmissione avremo ospite un cantante jazz italiano, si chiama Valerio Marino, ripercorre un po' le tracce del grande jazz di Frank Sinatra con le sue canzoni popolarissime, che presenterà in radio fra poco da un suo recente lavoro come Under My Skin. Il tutto a fra poco. Nel frattempo ci ascoltiamo insieme una versione in inglese di un brano famosissimo di Pino Daniele come Io per lei, in questa versione soul funk con Aida Jazz Quartet.

Riuscitissima versione Easy Listening per Aida Jazz Quartet, questo omaggio a Pino Daniele con una sua classica ormai, Io per lei. In arrivo sulle nostre onde e frequenze ritorna Pat Metheny con questa poeticissima Always and Forever. Pat Metheny.

E questo è veramente un gran disco per la storia musicale di Pat Metheny, chitarrista americano che, come ben sapete, attraversa diversi confini nella sua musica, partendo dal jazz più evoluto fino ad incontrare culture provenienti da diverse parti del mondo, dimostrato in questo Secret Story, disco del 1992, dove compare in questa Always and Forever, fra gli altri, un graditissimo ospite come l'armonicista Toots Thielemans, Pat Metheny, Always and Forever. In radio torniamo per qualche istante alla musica italiana con una formazione che contamina la sua musica tra swing, jazz e musica manouche. Sono Venerdì 20, l'ascolto è questa ironica Mascherì. Venerdì 20.

0: Instagram per 2 like la mia vita cambiò. Ero solo un ragazzo che ha scritto a una ragazza che ha letto il mio messaggio ma ha risposto a un altro ragazzo che commentava altre ragazze. Con cuori, con stelle, con mari, con perle, con soli, con baci, con fuochi, con fiori che al mercato nessuno comprò. Amami, maceri, mi fai impazzire per te.
1: Just Train.
2: Formia Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire l'organico, oltre a pannolini e pannoloni. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
1: Just Train.
3: Come folgore dal cielo, come stupidi davvero, come un mare in tempesta, uomini senza testa, come carne da macello, uomini senza cervello.

0: inerenti alla vita quotidiana di ognuno di noi e le sue contraddizioni, l'ascolto era questa canzone della Procellaria, Carlo Ciampi, Out Out, Amore o Guerra. È giunto il momento di conoscere l'artista jazz della settimana. Questa settimana incontreremo anche telefonicamente un validissimo cantante jazz, un vero e proprio crooner italiano, Valerio Marino.
1: L'artista jazz della settimana.

0: Ed era The Ladies and Tramp, un classico del jazz e dello swing, con un ospite di oggi in radio su Jazz Train, Valerio Marino, crooner italiano che ripercorre un po' il meglio del jazz del tempo, e abbiamo proprio Valerio qui in diretta su Jazz Train. Ciao Valerio, ben trovato in radio.
1: Ciao Francesco, grazie.

0: Innanzitutto, come stai? Tutto bene?
1: Sì, tutto benissimo. È un momento, diciamo, molto, molto buono. Segue l'uscita del disco, ci sono tante cose da programmare, quindi
0: Sì.
1: insomma
0: Ed è un
1: è un
0: piacere
1: momento
0: averti ospite qui con noi. Intanto il disco si intitola Under My Skin, corretto?
1: Sì, è corretto,
0: Ok.
1: Under My Skin, ed è fin dal titolo, diciamo, si capisce un po' quello che è l'origine di questa si capisce qual è l'origine di questo titolo. Insomma, chi conosce un po' il mondo degli standard e dei cantanti pop e jazz avrà già indovinato un po' dove va a parare l'album.
0: Com'è nata questa tua passione per questo tipo di suono, di cultura musicale, e la passione per lo swing del tempo, no? Poi riferita ovviamente ai grandi cantanti americani che hanno un po' diffuso a livello mondiale questa musica ormai classica, secondo me. Com'è nata questa tua passione?
1: L'album nasce Under My Skin, come dicevamo, è proprio un omaggio, anche se il termine potrebbe essere un pochino fuorviante, però è un omaggio a Frank Sinatra e al suo songbook. E l'album nasce proprio come un omaggio di tipo anche personale e familiare. Sembra strano perché comunque, insomma, io non sono più di primo pelo, sono abbastanza, sono un signore per quanto riguarda l'età anagrafica, non sono più un ragazzo, però è stata la musica che io ho iniziato ad ascoltare quando avevo 12 anni. Erano i dischi di mio padre, la discoteca di mio padre, e quindi in qualche modo sembra appunto strano, però mi sono formato con quei dischi lì. C'era anche altro, adesso non ti faccio, diciamo, non ti illustro tutta la discoteca, però c'erano questi dischi. In particolare c'era un grande classico di Sinatra che è Songs for Swinging Lovers. E io ho avuto a 12 anni, quando 10-12 anni, io ho avuto un po' la sfrontatezza di pensare che mi piaceva come cantava Sinatra, e quindi ho iniziato a cantare sulle canzoni di Sinatra. Da 12 anni naturalmente non si è in grado di capire se la cosa può avere, diciamo, un suo perché, o è soltanto così un. Però è iniziato tutto da lì, poi, in effetti. Quindi è un omaggio un po' alle mie origini, alla mia passione primordiale, quella di cantare.
0: Questo tuo ultimo lavoro, Under My Skin, non è la tua prima esperienza discografica, no?
1: No, io in realtà vengo dal pop. Ho avuto un'esperienza discografica con una band ormai un bel po' di anni fa. Abbiamo pubblicato un paio di singoli, poi un album. Diciamo che abbiamo intrapreso quella che era un po' la. Diciamo il percorso di una band emergente di pop, musica pop. Poi questa cosa si è interrotta. Io, diciamo, ho continuato su altri, continuato con altre attività, però non abbandonando mai la musica. E arrivato a un certo punto, appunto, ho voluto fare un po', come dire, tirare un po' le somme e riprendere da dove ero partito 40 anni fa.
0: E da questo Under My Skin abbiamo scelto di far ascoltare I've Got You Under My Skin, altro grande classico. Presentacelo qualche secondo.
1: Beh, è sicuramente una delle, diciamo, signature song di Sinatra, cioè delle canzoni che più rappresentano The Voice. Ed è una canzone che ha avuto tantissime, tantissime versioni, presentata in quasi tutti i suoi concerti, quindi da un certo punto di vista dubito che abbia anche bisogno di un'ulteriore presentazione.
0: E allora lo ascoltiamo insieme. I've Got You Under My Skin, Valerio Marino.

0: Ed era I've Got You Under My Skin, un classico del jazz con la interpretazione di Valerio Marino, ospite qui in radio su Jazz Train, presenta il suo recente album Under My Skin. E allora Valerio, due parole sulla band che hai messo su per realizzare questo tuo omaggio al grande jazz del tempo, dell'epoca.
1: Sì, beh, sicuramente senza di loro non sarebbe stata lo stesso album. Cito in primis il produttore che è anche contrabbassista ed è anche mio fratello, con cui diciamo abbiamo condiviso le stesse passioni per molti anni, e quindi questo disco in qualche modo è anche suo, oltre che come produttore musicale. Quindi Marco Marino, che appunto suona il contrabbasso ed è produttore del disco, e poi c'è al pianoforte Massimo Pucciarini, che è stato anche lui di grande aiuto, di grande supporto nel costruire questo disco dal punto di vista musicale, con la sua grande esperienza aiutarmi a selezionare gli arrangiamenti, adattarli. Poi c'è Francesco Angeli, che suona il sax alto e il flauto, e last but not least Alberto Argirò alla batteria. Alberto, oltre a essere un bravissimo batterista, è anche diciamo un teorico del ritmo e del groove, ha scritto anche un libro che parla dell'arte di suonare la batteria in maniera abbastanza filosofica, quindi sono tutte belle teste, oltre che degli ottimi musicisti.
0: Qual è stata la tempistica per realizzarlo in studio? Hai messo anche mano sul suono definitivo, oppure hai lasciato al tecnico ingegnere del suono per definire un po' il pacchetto finale di questo tuo progetto?
1: Dunque, la tempistica è stata estremamente rapida, un po' perché avevo voglia di mettermi in gioco e di sperimentare. Sinatra registrava i suoi album nel corso di due o tre sessioni, e quindi anch'io volevo provare questo brivido, sempre naturalmente fatte le dovute proporzioni, e quindi abbiamo registrato in due giorni. Sono stati fatti dei ritocchi e delle integrazioni in una terza sessione, e poi diciamo è stato mixato. In realtà noi abbiamo lasciato una grande libertà all'ingegnere del suono, che ha una grande esperienza, e quindi non aveva certo bisogno di indirizzi. Tra l'altro ci siamo trovati comunque in sintonia, perché le sue proposte erano un po' quello che avevamo in mente anche noi, quindi vista questa sintonia ci siamo, come dire, mi sono abbandonato alle sue scelte con molta fiducia. Anzi, vorrei citarlo, Stefano Bechini, che è un po' una garanzia da questo punto di vista, ha lavorato con moltissimi artisti molto rinomati, quindi era una garanzia.
0: Registrato sempre a Spoleto, no?
1: È registrato a Perugia.
0: Ah, Perugia, ok.
1: All'Entropia Recording Studio, uh-huh. Anche lì è uno studio, il titolare dello studio è Gabriele Ballabio, e anche lui ha una bellissima storia. Abbiamo incontrato delle persone veramente molto, molto valide. Gabriele ha lavorato negli anni 80 e 90 con Allan Goldberg, e quindi con che all'epoca era produttore di Ivano Fossati, era al Carimate Studio, e quindi insomma ha partecipato, ha vissuto un'epoca con Fabrizio De André, con Pino Daniele, con gli Yes, Paul Young, Alice. Insomma, da lì sono passati tantissimi artisti e lui era lì a, così, a rubare e poi a trasmettere anche nel suo studio a Perugia.
0: Allora, prima di ascoltarci l'ultimo e terzo brano scelto da questo Under My Skin, che sarà Fly Me to the Moon, dove possiamo trovarti sui social, in internet, e dove possiamo anche trovare il tuo Under My Skin?
1: I miei canali social sono tutti quelli, diciamo, classici, quindi sia su Facebook che su Instagram, Valerio Marino Music. C'è anche TikTok, lo seguo un po' di meno per le dinamiche del social, che sono un po' particolari, e poi ho un sito internet, anche qui Valerio Marino Music. L'album può essere ascoltato su tutte le piattaforme digitali, a cominciare naturalmente da Spotify, e può essere scaricato o acquistato su Bandcamp, che è attualmente la piattaforma che permette, diciamo, un download e una vendita diretta abbastanza, insomma, per gli artisti è una buona piattaforma.
0: Hai realizzato anche copie fisiche di questo disco?
1: Sì, abbiamo realizzato anche delle copie fisiche e saranno in vendita su Bandcamp quanto prima. C'è stato adesso, insomma, presi dall'uscita dell'album, abbiamo un po' lasciato da parte questo aspetto, e però saranno tramite Bandcamp, si avrà la possibilità di acquistare delle copie fisiche, anche se la cosa, diciamo, più comoda per tutti, o almeno per molti, insomma, rimane quella di venirmi ad ascoltare dal vivo, e lì naturalmente ho sempre dei CD a disposizione.
0: Già stai pensando a un prossimo tuo album?
1: Sì, ho delle idee in testa, però, diciamo, ancora credo che sia un po' prematuro. L'album, questo Under My Skin, è uscito alla fine di aprile, i primi di maggio. Ho idea che ci si possa ancora lavorare per qualche mese, dopodiché ho già delle idee per quello che potrebbe essere la continuazione di questa avventura, e vediamo, insomma, sono aperto comunque a quello che verrà, quindi vediamo quello che ci porta il futuro.
0: E sarà sicuramente un piacere ascoltarlo su Just Train in radio. E Valerio, il meglio per questo tuo Under My Skin, e promesso che torni a trovarci magari la prossima occasione.
1: Molto volentieri, molto volentieri, grazie.
0: Perfetto, grazie mille Valerio, ciao.
1: Ciao, ciao a tutti.
0: Salutiamo Valerio Marino, crooner italiano, presente in radio quest'oggi, questo suo Under My Skin, e in conclusione ascoltiamo un altro classico come Fly Me to the Moon, Valerio Marino e la sua band.

0: you.
1: Well, if I had followed, boys, my
2: Jazz Train, la musica di qualità alla radio.
1: Yes, yes.

0: Non è vero che non sei capace a fare nulla e che senza di lui non sei niente.
1: Se controlla il tuo denaro, non ti permette di lavorare, ti sta facendo violenza.
0: Ti ha picchiata, tu e i tuoi figli dove siete? Siete in un posto sicuro.
2: Non sei sola. Ti metto in contatto con il centro antiviolenza più vicino a te.
0: Il 1522 è al tuo fianco per uscire dalla violenza.
1: Chiama il 1522. Riprendi in mano la tua vita.
3: Libera poi.
4: Astral Infomobilità.
5: Buongiorno e bentrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio, edizione dedicata alle province di Latina e Frosinone. In provincia di Latina coda su via Piave da Borgo Piave a Latina, mentre nel centro città si rallenta in viale 21 Aprile, in viale dello Statuto e via Carlo Romagnoli. Code sulla Montelepini all'intersezione con via Appia e code interessano anche la Pontina all'altezza di Aprile in direzione Latina e a Borgo Isonzo nei due sensi di marcia. Spostiamoci in provincia di Frosinone, rallentamenti sulla Montelepini tra Valle Fioretta e Frosinone, mentre brevi code interessano il centro urbano sulla via Perfiuggi, via Marittima e via Casilina. Da Federico Di Lerni, Astral Infomobilità è tutto, grazie per averci seguito, ci lasciamo con un messaggio di sicurezza stradale.
6: La strada ti porta ovunque, verso i tuoi impegni, verso la libertà, verso l'indipendenza. La strada non accetta distrazioni e non concede seconde possibilità. Non sfidare la sorte, rispetta le regole. La vera meta non è un luogo, ma la sicurezza, tua e degli altri. La strada ci rende liberi, spetta a noi renderla sicura. Campagna di sensibilizzazione promossa da Regione Lazio e Astral Infomobilità.
4: Un servizio della Regione Lazio.
7: Quest'estate la domenica si accende al centro commerciale Itaca di Formia. Tutte le domeniche di luglio e agosto, dalle 19, vivi il Cine Arena Itaca. Aperitivo, musica dal vivo e intrattenimento con l'esibizione di fantastici gruppi. E poi cinema sotto le stelle, nella suggestiva piazzetta esterna Sale e Olio. L'ingresso è completamente gratuito. Cine Arena Itaca, la tua estate ha finalmente il suo spettacolo. Ti aspettiamo al centro commerciale Itaca in via Mamurrano a Formia. E domenica 5 luglio Spider-Man special guest della serata.
8: Questa la devi vedere, guarda.
9: Mi sotterrerei.
10: Basta un commento offensivo per creare una ferita profonda. La violenza digitale e alcuni comportamenti online possono essere punibili penalmente. Se ti senti ferito, se qualcuno ti fa soffrire su internet, non rimanere in silenzio. Parlane con chi conta per te. Può aiutarti. Cyberbullismo. Se lo racconti, ti aiuti.

0: baccalà. Quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni venerdì sera karaoke o serate musicali, con menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare.
1: Formia Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire l'organico, oltre a pannolini e pannoloni. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
2: La tradizione e la passione per il gelato, dal 1870, ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.
3: Benvenuti da Sandro Gionti. Il Tribunale di Cassino ha mandato assolto un noto imprenditore nel settore edile operante da decenni nella città di Formia per non aver commesso il fatto. L'imputazione formulata dalla Procura di Cassino a carico del 70enne imprenditore formiano era particolarmente grave, venendo contestato all'uomo l'utilizzo di falsi crediti IVA per circa 800.000 euro in ipotesi di accusa creati artificiosamente attraverso altra società che poi aveva ceduto il credito risultato all'esito delle indagini oggettivamente inesistente e creato artificiosamente soltanto sulle carte. Nel corso della requisitoria il pubblico ministero aveva chiesto la condanna per l'imprenditore a 3 anni di reclusione per la particolare rilevanza del danno causato allo Stato e ritenendo provata la penale responsabilità. Di avviso diverso la difesa dell'uomo rappresentata dall'avvocato Pasquale Cardillo Cupo, che ha insistito invece per l'assoluzione del suo assistito semmai vittima di un raggiro organizzato da altri e non complice, producendo documentazione a sostegno della buona fede proprio assistito. Dopo una lunga camera di consiglio, il giudice monocratico del Tribunale di Cassino ha mandato assolto l'imprenditore 70enne di Formia per non aver commesso il fatto. 3 feriti in un incidente stradale avvenuto nella prima mattinata di ieri verso le 7.30 sull'Appia, al chilometro 128 della Itri Fondi. Sono rimaste coinvolte nel sinistro, forse provocato dall'asfalto bagnato per una precedente tromba d'acqua nella zona, una Citroen, una Panda e una Renault Megane, guidate da 3 persone residenti a Minturno, Gaeta e Roma. Una delle 3 auto ha sbandato invadendo la corsia opposta e scontrandosi con le altre 2 vetture. È intervenuta un'autoambulanza da fondo che ha soccorso i feriti trasportandoli in ospedale. Per fortuna le loro condizioni non sono state giudicate gravi. Sulla dinamica dell'incidente ha eseguito i rilievi la polizia locale di Itri, mentre gli agenti del commissariato di polizia di Fondi hanno controllato la viabilità. È stato presentato pubblicamente dall'amministrazione comunale di Minturno presso lo chalet azzurro di Scauri il master plan per la riqualificazione della riviera di Levante, un appuntamento con residenti, operatori economici e associazioni per illustrare il documento di indirizzo strategico dedicato alla realizzazione dei processi rigenerativi pensati per il miglioramento della qualità urbana, ambientale e paesaggistica della importante frazione costiera di Scauri. Questo incontro ha sottolineato il sindaco Gerardo Stefanelli, intervenuto all'incontro pubblico insieme con gli assessori ai lavori pubblici Elisa Venturo e al demanio Giuseppe Tomao, la consigliera comunale Alessandra Corona e il delegato alle problematiche della riviera di Levante Domenico Riccardelli. Rappresenta un momento fondamentale di confronto, partecipazione e trasparenza in cui sono condivise le tappe di una trasformazione già in atto che punta a ridisegnare il volto della riviera di Levante delineando le linee guida per il suo sviluppo futuro. La visione, ha aggiunto Stefanelli, è quella di rendere la frazione stazione costiera, un hub residenziale e turistico moderno, accessibile, accogliente e sostenibile, capace di valorizzare appieno la sua dimensione abitativa e le sue naturali potenzialità ricettive. Oltre 7 milioni di euro di investimento per il rilancio della Riviera di Levante. Ecco il master plan per rigenerare la dorsale costiera e presentare entro dicembre la candidatura per la bandiera blu. Fogne, asfalti, accessi al mare, parcheggi, pista ciclabile, via di collegamento, un restyling complessivo degli spazi pubblici, una visione d'insieme che rispecchia questo nostro piano d'azione concreto, realizzabile di ampio respiro, ha precisato il sindaco Stefanelli. Il master plan mette a sistema le opere già consegnate, come il primo tratto fognario su via Bettino Craxi e quelle in fase di completamento con largo Bassani, che sarà restituito a breve alla comunità. Parliamo di cifre chiare: 3.265.000 euro per interventi già finanziati, alcuni dei quali già partiti proprio in questi giorni, come il potenziamento dell'illuminazione pubblica sulla via Punta Fiume, e altri pronti a partire da settembre, e altri 3.800.000 euro per interventi da finanziare con le prossime manovre di bilancio da qui al prossimo anno. Continuiamo a lavorare giorno dopo giorno con i piedi per terra e lo sguardo rivolto al futuro della nostra comunità. Il mare è come patrimonio di tutti, senza barriere, è questo lo spirito dell'accordo di collaborazione siglato ieri mattina tra la Federazione Italiana Vela, la FIB, e il Comune di Gaeta, un'intesa che segna un passo significativo nella promozione della vela inclusiva e dello sport come strumento di integrazione sociale. L'iniziativa prevede l'attivazione di corsi di vela dedicati alle persone con disabilità e ai giovani del territorio nell'ambito del progetto Il Mare che Include, sport, ambiente e turismo come leva della promozione del territorio e della crescita dell'economia locale. Una proposta che il Comune di Gaeta presenterà alla Regione Lazio in risposta alla deliberazione di giunta regionale numero 188 del 2026 dedicata al sostegno dei progetti sportivi e turistici locali. Fulcro operativo dell'accordo sarà l'acquisto di 6 imbarcazioni ANSA 303 Wide, complete di vele, carrellini di alaggio e teloni di copertura. Si tratta di barche progettate per garantire stabilità, sicurezza e facilità di conduzione, caratteristiche che le rendono particolarmente adatte alla pratica della vela paralimpica e all'avviamento di nuovi velisti. L'intesa va oltre la semplice dotazione di mezzi. La Federazione Italiana Vela, attraverso la rete dei propri circoli affiliati, metterà infatti a disposizione competenze tecniche e personale qualificato per la formazione degli istruttori e lo sviluppo delle attività sportive. Il progetto si inserisce inoltre nel percorso della Parasailing Academy della FIV, il programma nazionale che promuove la crescita della vela paralimpica favorendo il passaggio dallo sport di base all'attività agonistica. Questo accordo, ha sottolineato il sindaco Cristian Leccese, rappresenta un passo fondamentale per la nostra città. Gaeta ha il mare nel suo DNA e grazie a questa sinergia con la FIV dimostriamo che lo sport può e deve essere uno strumento di inclusione sociale e di crescita per la comunità. Con questo accordo, ha affermato il presidente della Federazione Italiana Vela, Francesco Ettorre, è nostra intenzione rafforzare le attività veliche a Gaeta grazie ad uno strumento concreto per allargare la base di chi può accedere al nostro sport. Il lavoro dei nostri circoli affiliati e le 6 imbarcazioni ANSA 303 permetteranno di costruire corsi continuativi a beneficio delle persone con disabilità e dei giovani del territorio. Questa sera alle 19.30 presso la Villa Comunale Umberto I di Formia si terrà la Festa della Pace, un laboratorio che accende i riflettori sulla guerra in Sudan con lo slogan «Resta differente». Prevista tra gli altri la partecipazione del giornalista Paolo Ambruschi per un'analisi approfondita sulle dinamiche dei conflitti globali e gli interessi economici sottesi. L'iniziativa nasce dalla sinergia che vede collaborare la Consulta diocesana delle aggregazioni laicali e l'Ufficio Pastorale Sociale della Diocesi di Gaeta insieme all'Ospici GL, all'Associazione Insieme Immigrati in Italia e al Presidio Libera Sud Pontino Don Cesare Boschin. L'evento, patrocinato dal Comune di Formia, si propone come momento di riflessione, critica ed impegno civile. L'amministrazione comunale di Castelforte ha reso noto il rinvio delle inaugurazioni di 2 opere pubbliche previste nei prossimi giorni. La decisione, spiega il Comune, è stata presa a causa di sopraggiunti impegni istituzionali. Il nuovo calendario prevede l'inaugurazione del nuovo ponticello pedonale di forma di Suio per mercoledì 8 luglio alle 19.30. Il giorno successivo, giovedì 9 luglio alle 18.30, sarà invece inaugurato il nuovo parco giochi di Valle di Suio. Torna domani l'appuntamento con Formia Miniera Urbana per la raccolta di RAE, rifiuti ingombranti, oli vegetali esausti, abiti usati. Dalle 8 alle 12.30 nell'area di parcheggio di Via Cassio sarà possibile raccogliere RAE, rifiuti ingombranti, oli vegetali esausti, abiti usati. Per ogni RAE conferito da parte dell'utenza verrà riconosciuto un buono spesa da utilizzare per l'acquisto di una nuova apparecchiatura elettronica. E per ogni 10 litri di olio vegetale esausto consegnato, l'utente riceverà in omaggio un litro di olio da frittura. La sezione Gaeta Formia Minturno della FIDAPA, presieduta dall'avvocato Marianna Donciglio, organizza oggi alle 18 all'albergo Miramare di Formia la presentazione del libro di Giuseppina Scognamiglio e Brunello Canessa dal titolo Titina De Filippo tra pubblico e privato. Dialogano con gli autori la giornalista Rai Lorella Di Biase e Matteo Marcaccio della Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale. Letture a cura dell'attore e regista Giuseppe De Chiara. Introduce la presidente della FIDAPA Marianna Donciglio. Alle 20 seguirà la cerimonia delle candele con la partecipazione della presidente del distretto centro Laura Giannuzzi. La piazza delle Capitanie di Porto al Molo Santa Maria farà da cornice questa sera alle 20.30 a Gaeta all'atteso concerto della banda musicale della Polizia di Stato, una delle eccellenze artistiche più celebrate del paese. Le note della banda diventeranno un ponte ideale per far sentire la comunità ancora più unita, protetta e fiera delle proprie istituzioni. Sotto la direzione del maestro Maurizio Billi, il pubblico del Golfo sarà guidato in un viaggio musicale emozionante e variegato, che spazierà dalle storiche marce bandistiche alle opere liriche e sinfoniche e da melodie senza tempo del cinema e alle sonorità contemporanee. Ad arricchire la performance saranno le voci dei soprani Federica Casetti Bulcani e Anna Caslova e del tenore Cataldo Caputo. A condurre e raccontare la serata sul palco sarà Stefania Capobianco, giornalista, regista e già volto della 7. La banda è composta da 103 elementi, tra strumenti a fiato, a percussione, un pianista ed un chitarrista, oltre ad un maestro direttore e un maestro vice direttore. Svolge un'intensa attività concertistica in teatri e auditorium e a livello internazionale negli ultimi anni ha rappresentato l'Italia in Israele, Messico, Stati Uniti, Germania, Norvegia e Malta. L'importanza dell'evento è confermata inoltre dalla presenza a Gaeta del capo della polizia, direttore generale della pubblica sicurezza, il prefetto Vittorio Pisani.
4: Radio Formia vi informa. Sport. Sport.
3: Scauri è il basket, è il titolo della Tre Giorni, da oggi a domenica, all'insegna della narrazione sportiva e dello sport giocato, che accenderà i riflettori sull'arena Mallozzi. Tre serate in compagnia della manifestazione promossa dall'amministrazione comunale con il patrocinio della FIP Lazio. Questa sera alle 21 apre il talk con il coach Andrea Capobianco, reduce dal prestigioso bronzo europeo alla guida della nazionale femminile di pallacanestro e dell'accesso alla FIBA Women's World Cup dopo ben 32 anni. L'incontro, condotto dal giornalista Dario Ronzullo, offrirà un viaggio tra emozioni, aneddoti, storie di campo e visione sul futuro del basket italiano. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto da Sandro Gionti.
2: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.

0: Di Lorenzo, qual è il tuo segreto?
1: L'allenamento quotidiano. Massimo, sempre l'ascensore, no, eh? Sì, dico a te, meglio le scale. E da domani, corsetta. Monica, che mangi? Ottima scelta, sei in forma, infatti.
2: Anch'io mangio sano, eh?
1: Robè, ancora ci pensi? Vai a fare lo screening previsto dal servizio sanitario.
3: Il tuo benessere dipende anche dalle scelte che fai ogni giorno. Con la prevenzione ti alleni a star bene. La tua salute è la partita più importante.
1: Massimo, ti vedo.

l'estate è fatta di sole, spiagge, notti stellate e musica che suona dalla tua radio preferita. Sei su Radio Formia.

0: Astralinfomobilità.
1: Buongiorno e bentrovati dalla redazione di Astralinfomobilità, un servizio della Regione Lazio, edizione dedicata alle province di Latina e Frosinone. In provincia di Latina coda su via Piave da Borgo Piave a Latina, mentre nel centro città si rallenta in viale 21 Aprile, in viale dello Statuto e via Carlo Romagnoli. Code sulla Montelepini all'intersezione con via Appia e code interessano anche la Pontina all'altezza di Aprile in direzione Latina e a Borgo Isonzo nei due sensi di marcia. Spostiamoci in provincia di Frosinone, rallentamenti sulla Montelepini tra Valle Fioretta e Frosinone, mentre brevi code interessano il centro urbano sulla via Perfiuggi, via Marittima e via Casilina. Da Federico Di Lerni, Astralinfomobilità è tutto, grazie per averci seguito, ci lasciamo con un messaggio di sicurezza stradale.
2: La strada ti porta ovunque, verso i tuoi impegni, verso la libertà, verso l'indipendenza. La strada non accetta distrazioni e non concede seconde possibilità. Non sfidare la sorte, rispetta le regole. La vera meta non è un luogo, ma la sicurezza, tua e degli altri. La strada ci rende liberi, spetta a noi renderla sicura. Campagna di sensibilizzazione promossa da Regione Lazio e Astral Infomobilità.
0: Un servizio della Regione Lazio.
3: Vivere l'oggi, ricordare il passato,
4: credere nel futuro.
3: Radio Fornia.
4: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
3: Di sempre.

oggi è una giornataccia, sì, proprio una giornataccia, di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere, io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico, di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va

Informazione locale, servizi speciali, attualità, politica, cultura. Radio Formia non finisce mai di informarti.

0: Forse non lo sai, ma ogni momento della giornata è buono per una gustosa merenda con la frutta e la verdura.
1: Per imparare i valori di una corretta alimentazione, oggi vengono a trovarci tanti simpatici amici.
2: Quanta frutta e verdura bisognerebbe mangiare?
1: Almeno 5 porzioni al giorno.
3: Una porzione sta nel palmo di una mano.
4: E mi raccomando, frutta e verdura di stagione.
5: Bravi, e niente sprechi.
6: Frutta e verdura, che merenda stupenda!
7: Frutta e verdura nelle scuole. Visita il sito dedicato.
8: I ricordi più belli della tua vita nascono d'estate. Con noi di Radio Formia sei pronto a riviverli appieno.

appartamento, chiuso in un rettangolo di quel tramonto, dentro i tuoi capelli si fermava il vento. Ferma il tempo quella foto, solo un po' sbiadita, siamo al fallimento di una ricucita, dividiamo un letto senza far l'amore. E mi trovo a dirti per orgoglio che sono d'accordo, nemmeno io

0: un appartamento chiuso in un rettangolo di quel tramonto, dentro i tuoi capelli si fermava il vento.
1: Radio Formia, la tua amica di sempre.

0: Vivere l'oggi, ricordare il passato,
1: credere nel futuro.
0: Radio Formia.
1: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
0: Di sempre.

0: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione. Radiofonia
1: informa. Benvenuti da Sandro Giunti. Il Tribunale di Cassino ha mandato assolto un noto imprenditore nel settore edile operante da decenni nella città di Formia per non aver commesso il fatto. L'imputazione formulata dalla Procura di Cassino a carico del 70enne imprenditore formiano era particolarmente grave, venendo contestato all'uomo l'utilizzo di falsi crediti IVA per circa 800.000 euro, in ipotesi di accusa creati artificiosamente attraverso altra società che poi aveva ceduto il credito risultato all'esito delle indagini oggettivamente inesistente e creato artificiosamente soltanto sulle carte. Nel corso della requisitoria il pubblico ministero aveva chiesto la condanna per l'imprenditore a 3 anni di reclusione per la particolare rilevanza del danno causato allo Stato e ritenendo provata la penale responsabilità. Di avviso diverso la difesa dell'uomo rappresentata dall'avvocato Pasquale Cardillo Cupo, che ha insistito invece per l'assoluzione del suo assistito semmai vittima di un raggiro organizzato da altri e non complice, producendo documentazione a sostegno della buona fede proprio assistito. Dopo una lunga camera di consiglio, il giudice monocratico del Tribunale di Cassino ha mandato assolto l'imprenditore 70enne di Formia per non aver commesso il fatto. 3 feriti in un incidente stradale avvenuto nella prima mattinata di ieri verso le 7.30 sull'Appia, al chilometro 128 della Itrifondi. Sono rimaste coinvolte nel sinistro, forse provocato dall'asfalto bagnato per una precedente tromba d'acqua nella zona, una Citroen, una Panda e una Renault Megane, guidate da 3 persone residenti a Minturno, Gaeta e Roma. Una delle 3 auto ha sbandato invadendo la corsia opposta e scontrandosi con le altre 2 vetture. È intervenuta un'autoambulanza da fondo che ha soccorso i feriti trasportandoli in ospedale. Per fortuna le loro condizioni non sono state giudicate gravi. Sulla dinamica dell'incidente ha eseguito i rilievi la polizia locale di Itri, mentre gli agenti del commissariato di polizia di Fondi hanno controllato la viabilità. È stato presentato pubblicamente dall'amministrazione comunale di Minturno presso lo chalet azzurro di Scauri il master plan per la riqualificazione della riviera di Levante, un appuntamento con residenti, operatori economici e associazioni per illustrare il documento di indirizzo strategico dedicato alla realizzazione dei processi rigenerativi pensati per il miglioramento della qualità urbana, ambientale e paesaggistica della importante frazione costiera di Scauri. Questo incontro ha sottolineato il sindaco Gerardo Stefanelli, intervenuto all'incontro pubblico insieme con gli assessori ai lavori pubblici Elisa Venturo e al demanio Giuseppe Tomao, la consigliera comunale Alessandra Corona e il delegato alle problematiche della riviera di Levante Domenico Riccardelli. Rappresenta un momento fondamentale di confronto, partecipazione e trasparenza in cui sono condivise le tappe di una trasformazione già in atto che punta a ridisegnare il volto della riviera di Levante, delineando le linee guida per il suo sviluppo futuro. La visione, ha aggiunto Stefanelli, è quella di rendere la frazione costiera un hub residenziale e turistico moderno, accessibile, accogliente e sostenibile, capace di valorizzare appieno la sua dimensione abitativa e le sue naturali potenzialità ricettive. Oltre 7 milioni di euro di investimento per il rilancio della riviera di Levante. Ecco il master plan per rigenerare la dorsale costiera e presentare entro dicembre la candidatura per la bandiera blu. Fogne, asfalti, accessi al mare, parcheggi, pista ciclabile, vie di collegamento, un restyling complessivo degli spazi pubblici. Una visione d'insieme che rispecchia questo nostro piano d'azione concreto, realizzabile di ampio respiro, ha precisato il sindaco Stefanelli. Il master plan mette a sistema le opere già consegnate, come il primo tratto fognario su via Bettino Craxi e quelle in fase di completamento con Largo Bassani, che sarà restituito a breve alla comunità. Parliamo di cifre chiare, 3.265.000 euro per interventi già finanziati, alcuni dei quali già partiti proprio in questi giorni, come il potenziamento dell'illuminazione pubblica sulla via Puntafiume e altri pronti a partire da settembre, e altri 3.800.000 euro per interventi da finanziare con le prossime manovre di bilancio da qui al prossimo anno. Continuiamo a lavorare giorno dopo giorno con i piedi per terra e lo sguardo rivolto al futuro della nostra comunità. Il mare è come patrimonio di tutti, senza barriere, e questo è lo spirito dell'accordo di collaborazione siglato ieri mattina tra la Federazione Italiana Vela, la FIB, e il Comune di Gaeta, un'intesa che segna un passo significativo nella promozione della vela inclusiva e dello sport come strumento di integrazione sociale. L'iniziativa prevede l'attivazione di corsi di vela dedicati alle persone con disabilità e ai giovani del territorio nell'ambito del progetto Il Mare, che include sport, ambiente e turismo come leva della promozione del territorio e della crescita dell'economia locale. Una proposta che il Comune di Gaeta presenterà alla Regione Lazio in risposta alla deliberazione di giunta regionale numero 188 del 2026 dedicata al sostegno dei progetti sportivi e turistici locali. Fulcro operativo dell'accordo sarà l'acquisto di 6 imbarcazioni ANSA 303 Wide complete di vele, carrellini di alaggio e teloni di copertura. Si tratta di barche progettate per garantire stabilità, sicurezza e facilità di conduzione, caratteristiche che le rendono particolarmente

0: Questo accordo, ha sottolineato il sindaco Cristian Leccese, rappresenta un passo fondamentale per la nostra città. Gaeta ha il mare nel suo DNA e grazie a questa sinergia con la FIV dimostriamo che lo sport può e deve essere uno strumento di inclusione sociale e di crescita per la comunità. Con questo accordo, ha affermato il presidente della Federazione Italiana Vela, Francesco Ettore, è nostra intenzione rafforzare le attività veliche a Gaeta grazie ad uno strumento concreto per allargare la base di chi può accedere al nostro sport. Il lavoro dei nostri circoli affiliati e le 6 imbarcazioni ANSA 303 permetteranno di costruire corsi continuativi a beneficio delle persone con disabilità e dei giovani del territorio. Questa sera alle 19.30 presso la Villa Comunale Umberto I di Formia si terrà la Festa della Pace, un laboratorio che accende i riflettori sulla guerra in Sudan con lo slogan «Resta differente». Prevista tra gli altri la partecipazione del giornalista Paolo Ambruschi per un'analisi approfondita sulle dinamiche dei conflitti globali e gli interessi economici sottesi. L'iniziativa nasce dalla sinergia che vede collaborare la Consulta diocesana delle aggregazioni laicali e l'Ufficio pastorale sociale della Diocesi di Gaeta insieme all'Ospici GL, all'Associazione Insieme Immigrati in Italia e al Presidio Libera Sud Pontino Don Cesare Boschin. L'evento, patrocinato dal Comune di Formia, si propone come momento di riflessione, critica ed impegno civile. L'amministrazione comunale di Castelforte ha reso noto il rinvio delle inaugurazioni di 2 opere pubbliche previste nei prossimi giorni. La decisione, spiega il Comune, è stata presa a causa di sopraggiunti impegni istituzionali. Il nuovo calendario prevede l'inaugurazione del nuovo ponticello pedonale di forma di Suio per mercoledì 8 luglio alle 19.30. Il giorno successivo, giovedì 9 luglio alle 18.30, sarà invece inaugurato il nuovo parco giochi di Valle di Suio. Torna domani l'appuntamento con Formia Miniera Urbana per la raccolta di RAE, rifiuti ingombranti, oli vegetali esausti, abiti usati. Dalle 8 alle 12.30 nell'area di parcheggio di Via Cassio sarà possibile raccogliere RAE, rifiuti ingombranti, oli vegetali esausti, abiti usati. Per ogni RAE conferito da parte l'utenza verrà riconosciuto un buono spesa da utilizzare per l'acquisto di una nuova apparecchiatura elettronica e per ogni 10 litri di olio vegetale esausto consegnato l'utente riceverà in omaggio un litro di olio da frittura. La sezione Gaeta Formia Minturno della FIDAPA, presieduta dall'avvocato Marianna Donciglio, organizza oggi alle 18 all'albergo Miramare di Formia la presentazione del libro di Giuseppina Scognamiglio e Brunello Canessa dal titolo Titina De Filippo tra pubblico e privato. Dialogano con gli autori la giornalista RAI Lorella Di Biase e Matteo Marcaccio della Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale. Letture a cura dell'attore e regista Giuseppe De Chiara. Introduce la presidente della FIDAPA Marianna Donciglio. Alle 20 seguirà la cerimonia delle candele con la partecipazione della presidente del distretto centro Laura Giannuzzi. La piazza delle Capitanie di Porto al Molo Santa Maria farà da cornice questa sera alle 20.30 a Gaeta all'atteso concerto della banda musicale della Polizia di Stato, una delle eccellenze artistiche più celebrate del paese. Le note della banda diventeranno un ponte ideale per far sentire la comunità ancora più unita, protetta e fiera delle proprie istituzioni. Sotto la direzione del maestro Maurizio Billi, il pubblico del Golfo sarà guidato in un viaggio musicale emozionante e variegato, che spazierà dalle storiche marce bandistiche alle opere liriche e sinfoniche e da melodie senza tempo del cinema e alle sonorità contemporanee. Ad arricchire la performance saranno le voci dei soprani Federica Casetti Vulcani e Anna Caslova e del tenore Cataldo Caputo. A condurre e raccontare la serata sul palco sarà Stefania Capobianco, giornalista, regista e già volto della 7. La banda è composta da 103 elementi, tra strumenti a fiato, a percussione, un pianista ed un chitarrista, oltre ad un maestro direttore e un maestro vice direttore. Svolge un'intensa attività concertistica in teatri e auditorium e a livello internazionale negli ultimi anni ha rappresentato l'Italia in Israele, Messico, Stati Uniti, Germania, Norvegia e Malta. L'importanza dell'evento è confermata inoltre dalla presenza a Gaeta del capo della polizia, direttore generale della pubblica sicurezza, il prefetto Vittorio Pisani.
1: Radio Formia informa. Sport.
0: Scauri è il basket, è il titolo della 3 giorni, da oggi a domenica, all'insegna della narrazione sportiva e dello sport giocato, che accenderà i riflettori sull'arena Mallozzi. 3 serate in compagnia della manifestazione promossa dall'amministrazione comunale con il patrocinio della FIP

0: Lazio. Questa sera alle 21 apre il Talk con il coach Andrea Capobianco, reduce dal prestigioso bronzo europeo alla guida della nazionale femminile di pallacanestro e dell'accesso alla FIBA Women's World Cup dopo ben 32 anni. L'incontro, condotto dal giornalista Dario Ronzullo, offrirà un viaggio tra emozioni, aneddoti, storie di campo e visione sul futuro del basket italiano. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione. Un cordiale saluto da Sandro Gionti.
1: La tradizione e la passione per il gelato, dal 1870, ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.

Le ultime forze che ci avevo in corpo per rispondere, le usate per ripetere, dottore fottiti. Tanto i sintomi li sai, sono sempre i soliti. Voglio solo andare a casa, quindi adesso togliti. In ospedale col bracciale 712. Mi chiedono che ho preso a casa, dici muoviti. Ho mischiato il mio dolore con il cuore, e poi ho mischiato delle gocce con alcol.

verso la strada, seguite il cane, vi prego, non gli sparate.

0: voglio bene, bene.
1: Vivere l'oggi, ricordare il passato,
2: credere nel futuro.
1: Radio Formia.
2: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
1: Di sempre.

Sono caduto da solo, l'ho rifatto di nuovo, come se fosse un gioco. Ho detto ancora quella parola, non mi piaceva, non sembra vera. Anche se tu mi hai dato tutto e non chiedevi, ora mi freghi. Eri il mio parco giochi a tema, eri Medusa, una sirena.

ma adesso voglio sapere quali, perché sì, perché è importante saperlo, secondo me. Cioè, quando scrivi qualcosa, io magari i primi ascolti faccio, oddio, ma chissà se questo l'ha detto per me oppure ha vissuto un'altra esperienza. E poi niente, cioè, me lo dovresti dire, non credi? E comunque dai, mandamelo.

penso poco, se fumo troppo. Era da un po' che non morivo dentro. Metto su lo smalto, la giacca in pelle, le scolle sai. C'è solo un tossico che gira in centro.